0: Radio Subasio.
1: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

0: Radio Subasio.
1: Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

0: meglio che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Radio Subasio.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a 5,99€. Trovi anche l'asciugatutto, comprami spesso, 3 veli, 6 rotoli a 4,99€. E trovi in offerta anche la bobina, comprami sempre a 3,99€. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
2: Radio Subasio.

0: I love you when you're under my skin.
1: Radio Subasio.

0: A Radio Subasio sono le 6:01.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. In questa mattinata tempo stabile con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Nel pomeriggio però aumenterà l'instabilità con sviluppo di rovesci e temporali su gran parte delle Alpi, sulle Prealpi, nel basso Piemonte e più isolati sull'Appennino centro-settentrionale e nelle zone interne della Toscana. In serata qualche temporale sarà possibile sull'Alta Lombardia, nel Veronese, sul Garda e sull'Appennino Ligure. Le temperature massime saranno stazionarie o in lieve aumento con un caldo decisamente sempre molto afoso e fastidioso. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera. E magari non sarà

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
3: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 €. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Le 7 a Radio Subasio arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia, oltre 132 morti accertati. A Cali, bambini intrappolati sotto le macerie di un ospedale universitario. Il sisma con epicentro a 82 chilometri, avvertito anche a Panama. Crolli e danni a strade, edifici e infrastrutture. Gli USA stanziano 15 milioni e mezzo di dollari. Nuovo raid russo sull'Ucraina. Colpite Kiev, Zaporizhzhia, Kaya, Sumi, Kharkiv e Chernihiv. Forti esplosioni dovute a vettori balistici confermate da giornalisti sul campo e aeronautica militare. Bilancio provvisorio, 5 morti e almeno 20 feriti. Allarme su Trump di The Steady State. 400 ex agenti e funzionari CIA. Sta distruggendo la democrazia USA e non siamo nemmeno vicino al peggio. Secondo il Financial Times, il gruppo controlla il rispetto delle norme che tengono in equilibrio i poteri dello Stato. Walter Lavitola arrestato per l'attentato di ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci. L'accusa è il mandante. Gli si contesta il metodo mafioso. Caccia al factotum del faccendiere Tavares. Già arrestati gli esecutori. Sui migranti si raffredda la tensione. Roma e Berlino escludono uno scontro, ma resta confermato il regolamento di Dublino che penalizza l'Italia. La Germania vuol rimandare nel nostro paese parte dei 12.000 richiedenti asilo arrivati nel 2026, perché molti sono approdati in Italia. Tennis a Montreal dalle 18.30, Dardery Nakashima per un posto in semifinale. Europei di atletica a Birmingham, doppietta azzurra nel peso, oro di Fabbri e argento di Weir. Furlani si ritira, infortunio al primo salto. Nuoto agli Europei di Parigi, argento di Razzetti nei 400 misti. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A2 verso Reggio Calabria, traffico bloccato per incidente all'altezza dello svincolo Pizzo Calabro. Sulla statale 145 Sorrentina, traffico rallentato per lavori tra l'incrocio Castellammare, statale 145 diramazione Sorrentina, e l'incrocio Vico Equense, statale 269 del Faito. Sulla statale 76, corsia chiusa per il fondo stradale dissestato all'incrocio Matelica Cerreto Desi verso l'incrocio Falconara Alta, statale 16 Adriatica. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata, 3 mulini, a 3,69€.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme idratanti Acqua alle Rose sono a 6,99€, le acque micellari a 2,99€ e per una freschezza unita ad efficacia prova i nuovi tonici infusi con siero a 4,99€. E solo d'acqua e sapone, con due prodotti Acqua alle Rose, in omaggio un mini tonico da viaggio da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
13: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
14: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
15: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
16: E un gelatino o uno stuzzichino?
15: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: Martedì è partito, buongiorno da Jonathan Menzi. Ci portate con voi? Anche perché Radio Subasio può aiutarvi a evitare le buche più dure, come dice il grande maestro.

La nostra collection che ci ha fatto effettivamente viaggiare nel tempo fino al 1977. Buongiorno da Jonathan Menzi fino alle 10. Staremo insieme anche in questo martedì mattina. Vediamo se indovinate chi ieri sera si è addormentato e non ha visto neanche una stella cadente. E vabbè, anche per quest'anno il desiderio lo esprimeremo il prossimo. Però tra poco le stelle non possono scappare assolutamente. Le fermiamo qui su Radio Subasio e ci facciamo raccontare come sarà questa giornata di oggi. Tra poco l'oroscopo, intanto Samurai J.

0: Subasio e le stelle.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. La Luna in Leone scende in campo per darci manforte nelle delicate questioni di coppia. Energia, entusiasmo e vitalità tipici dell'elemento fuoco. Oggi possiamo divertirci, rinsaldare il rapporto, rappacificarci con soci e colleghi dopo una discussione. Toro, procediamo con passo sicuro e senza fretta. Il terreno è insidioso, basta o niente per cadere nella trappola del successo facile ma ingannevole. Se c'è in gioco il prestigio professionale o la stabilità affettiva, la consueta calma potrebbe venire meno. Gemelli, soli per vocazione? Mai dire mai, soprattutto quando le stelle propiziano incontri fatidici e disseminano petali di rose sul nostro cammino. Siamo in vena di generosità e la voglia di spendere soltanto per il gusto di farlo è fortissima. Come resistere? Cancro, studiamo un piano per assolvere le varie incombenze. Muoviamoci con decisione per superare le difficoltà e onorare i nostri impegni con efficacia. Teniamo gli occhi aperti, guardiamo con disincanto la realtà. In ciò che ci circonda troveremo le risposte. Leone, tante stelle a nostro favore. Il cielo ci fornisce determinazione e intuito per gestire le eventuali diatribe e le ostinazioni familiari. Manteniamo il nostro centro, avanziamo con passo sicuro. In società e tra gli amici ci facciamo notare. Vergine, la buona sorte e la vitalità non ci mancano e gli ostacoli, seppure imprevisti, possiamo affrontarli con il nostro stile logico, saggio e prudente. Con efficienza e senso pratico risolviamo una situazione delicata nell'ambiente di lavoro. Che soddisfazione! Bilancia, la Luna e Mercurio sono un toccasana per le relazioni umane. Viaggi e gite prendono una piega tenera con un vecchio amico da poco ritrovato. In gruppo ritroviamo il buon umore, recuperiamo sicurezza nel nostro fascino e risaliamo a grandi passi la china. Scorpione, possiamo lamentarci con la Luna e il Leone se la giornata non è di nostro gradimento, anche se a metterci nei guai è la nostra voglia di attenzione e visibilità. Siamo sorretti dalla forza di volontà, nonostante il disfattismo dell'umore. Non è salutare stare a rimuginare. Sagittario, è un martedì tutto da vivere grazie alla congiunzione Luna-Mercurio. Un'energia solare ci rende dinamici, seducenti e accattivanti. Focalizziamo i traguardi da raggiungere con senso pratico. Valutiamo l'investimento energetico richiesto. Capricorno, restiamo particolarmente lucidi e concentrati sui nostri obiettivi. Il passo è quello di intraprendere modalità d'azione, anche difensive, più efficaci. È il momento di far capire a tutti non solo quello che pensiamo, ma soprattutto quello che abbiamo nel cuore. Acquario, stare da soli ci fa male. Senza un amore generoso di calore ci sentiamo smarriti, ma per andare avanti buttiamoci alle spalle il passato. La famiglia non vede di buon occhio gli spazi liberi che ci riserviamo. Spieghiamo le nostre ragioni. Finiamo con i pesci. Lasciamo che il mondo sia come sia, senza buttarci a corpo morto nelle cause perse, a raddrizzare i torti. Si può fare ora che il cuore è in pace. Marte in Cancro da oggi ci rende oltremodo dinamici. Canalizziamo l'energia fisica in attività sportive. Che sia una giornata piena di belle sorprese per tutti gli ascoltatori. Troviamo l'oroscopo anche su radiosubasio.it.
2: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono.

Grande Achille è venuto anche lui a trovarci in questo martedì mattina su Radio Subasio. Noi andiamo invece a fare il nostro giretto delle città italiane. Tra quelle che salutiamo andiamo a vedere quali sono le più calde, le più fresche alle 7:21. Torino, 24 gradi in questo momento, la più fresca tra quelle che salutiamo. 25 invece Vicenza, Bologna e Firenze. 26 Milano e Roma. 27 Napoli. Io sono già pronto con l'accendino, tra poco amici accendiamo le candeline in diretta, quindi se oggi qualcuno a cui volete bene compie gli anni, scrivetecelo prima che menta sul numero delle candeline, perché qualcuno lo fa. Mandatemi il suo nome e i vostri auguri adesso al 348 075 8060. Tra poco li leggiamo in diretta su Radio Subasio.

Fiorella Mannoia su Radio Subasio con Perfetti Sconosciuti. Noi passiamo dai perfetti sconosciuti alle persone che conosciamo bene, perché sappiamo addirittura che oggi compiono gli anni. Allora, buon compleanno a Manuela. Oggi vorrei fare gli auguri a Cristina, che compie i suoi 50 anni da parte appunto di Manuela. Il compleanno era di Cristina, avevo già invertito i nomi, perfetto. Tanti auguri a mia mamma Fernanda, una donna, una mamma, una nonna speciale, fantastica, tuo figlio Andri, e qua non ci sono errori. Tantissimi auguri di buon compleanno a Jessica di Magliano Savina, da Francesca, Patrizia, dai nipoti Ginevra e Antonio, dai figli Chiara, Serena e Gianluca, da tutta la Big Family, e poi buon onomastico a Chiaretta, perché oggi è Santa Chiara d'Assisi, è vero, quindi facciamo tanti auguri di buon onomastico a tutte le Chiara che ci stanno ascoltando. Francesco di Arezzo, auguri al mio cucciolo Nicolò di 22 anni, e auguri a Noemi, che invece oggi ne compie 7. Tantissimi auguri a

0: mamma Sara, papà Simone, la tua sorellina Arianna, nonna Nena, zia Siria e tutti i parenti. Tantissimi auguri anche al piccolo Mario con un bacio da zia Mela. Io 46 anni oggi, ci dice Veronica, quindi auguri a te. Giusy della provincia di Siena invece fa gli auguri a suo figlio Federico per i suoi 26 anni, che la vita gli possa dare e realizzare tutti i sogni. Siamo Stefano, Simone, Pietro e vogliamo fare gli auguri a nostra sorella Chiara per il suo onomastico, ti vogliamo tanto bene. Tanti auguri a Donatella per i suoi 56 anni, dai figli Giovanni, Lorenzo e Riccardo e da suo marito Mauro e anche a tutti gli altri che non facciamo in tempo a leggere che oggi compiono gli anni. Tanti tanti auguri da Radio Subasio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
3: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.

Senza fare sul serio, Malika Ayane alle 7.40 su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan, buongiorno anche a Marina che mi tranquillizza, mi dice: se non hai visto le stelle cadenti perché ti sei addormentato, tranquillo, perché tanto in questi giorni ce ne saranno altre, anzi saremo proprio all'interno dello sciame delle Perseidi e quindi avremo modo di vederne tantissime nelle prossime sere. Ma a questo punto sono curioso di sapere come è andata a voi, le avete viste? Quanti desideri siete riusciti ad esprimere? 348 075 8060, intanto Stefano Pitasi.

0: Radio Subasio.
1: Riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai. Come stai?

anche Laura Pausini lo diceva: se ti ritroverai senza stelle da seguire, tu non rinunciare mai. Allora, com'è andata la magia di ieri? Avete visto così tante stelle da finire la lista dei desideri o è rimasta intatta come la mia? 348 075 80 60. Saluto Stefano da Terni che dice: noi tutti in giardino con i bambini, loro hanno visto 12 stelle, io nessuna, perché continuavano a chiamarmi proprio mentre cadevano. Io ne ho viste 3, dice Marco da Perugia, mia moglie sostiene che fossero aerei, ho espresso comunque 3 desideri, non si butta via niente. Jonathan, tranquillo, mi sono addormentata anch'io, mio marito stamattina dice di averne viste tantissime, ma secondo me lo dice soltanto per farmi rosicare, dice Claudia da Arezzo. Ancora Vale, quante zanzare ho visto io ieri sera, Edoardo? No, non vale, ma immagino che siano state sicuramente molte più zanzare che stelle.

0: Natalie Imbruglia con Torn dal 1997 su Radio Subasio ci porta alle breaking news di TGCom 24 quando manca un minuto alle 8.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Sui migranti si raffredda la tensione. Roma e Berlino escludono uno scontro, ma resta confermato il regolamento di Dublino. La Germania vuol rimandare nel nostro paese parte dei 12.000 richiedenti asilo arrivati nel 2026 perché molti sono approdati in Italia. Walter Lavitola arrestato per l'attentato di ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci. L'accusa è il mandante. Gli si contesta il metodo mafioso. Caccia al fatto totum del faccendiere. Tavares sarebbe latitante in Africa. Già arrestati gli esecutori, 4 pregiudicati dell'Avellinese. Terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia, oltre 132 morti accertati. A Cali, bambini intrappolati sotto le macerie di un ospedale. Il sisma con ipocentro a 82 chilometri, avvertito anche a Panama. Crolli e danni a strade, edifici e infrastrutture. Gli USA stanziano 15 milioni e mezzo di dollari. Nuovo raid russo sull'Ucraina. Colpite Kiev, Zaporizhskaya, Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Forti esplosioni dovute a vettori balistici confermate da giornalisti sul campo e aeronautica militare. Bilancio provvisorio, 5 morti e almeno 20 feriti. Allarme Trump da The Steady State. 400 ex agenti e funzionari CIA. Sta distruggendo la democrazia USA e non siamo nemmeno vicini al peggio. Secondo il Financial Times, il gruppo controlla il rispetto delle norme che tengono in equilibrio i poteri dello Stato. Europei di atletica a Birmingham, doppietta azzurra nel peso, oro di Fabbri e argento di Weir. Furlani si ritira, infortunio al primo salto. Nuoto agli Europei di Parigi, argento di Razzetti nei 400 misti. Tennis a Montreal dalle 18.30 Darder in Nakashima per un posto in semifinale. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sul tratto urbano della A24 verso la tangenziale est di Roma, code per lavori tra via Fiorentini e il bivio A24 tangenziale est. Sulla statale 131 Carlo Felice, corsia chiusa per lavori di manutenzione all'incrocio Paoli Latino verso Porto Torres. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: La prima ora è andata, ingraniamo la seconda adesso e lo facciamo con Stevie Wonder. Eccola la nostra collection alle 8 e 3 minuti. Buongiorno da Jonathan Menzi, questa è I Wish.

Se su queste note state cantando Wild Wild West di Will Smith, non state sbagliando, perché ha preso proprio il campione di questa canzone di Stevie Wonder del 1976, che si chiamava I Wish. La nostra collection su Radio Subasi, 8 e 7 minuti. Buongiorno da Jonathan, è arrivato il momento di dare uno sguardo agli eventi di oggi, le ricorrenze di questo 11 agosto, partendo dai Beatles e il chiarimento su Gesù. Era il 1966, al loro sbarco negli Stati Uniti per l'ultima tournée, John Lennon tiene questa conferenza stampa a Chicago per spiegare ai media la sua controversa affermazione sulla popolarità dei Beatles rispetto a Gesù, precisando che non intendeva fare un paragone blasfemo, ma evidenziare il declino della fede tra i giovani inglesi. Alcatraz nel 1934 diventa prigione federale, la celebre isola fortezza dismette il suo ruolo di solo carcere militare per essere riorganizzata ufficialmente come prigione civile federale di massima sicurezza. Poi in questa data ricorre anche il caldo record europeo a Floridia, nel comune siciliano in provincia di Siracusa, viene registrata una temperatura pazzesca di quasi 50 gradi, che diventa ufficialmente la più alta mai misurata nel continente europeo fino a quel momento. Non so se con il caldo di questi giorni siamo addirittura andati oltre, magari ce lo possono dire gli amici che ci ascoltano dalle varie zone calde d'Italia, tutte praticamente. L'eclissi totale di sole 1999, momento memorabile di oscuramento solare totale attraversa i cieli, offrendo questo spettacolo visibile a milioni di persone tra Europa e Asia, ed è proprio lo spettacolo che poi si ripeterà domani in alcuni nazioni. Sarà totale l'eclissi in Italia al 90% in alcune regioni, un po' meno in altre. Però a proposito di eclissi, io vorrei sapere qual è la persona che ha il vizio di mettersi davanti alla televisione provocando un'eclissi totale, che magari è passata la storia tra i vostri amici o parenti per aver abbuiato un momento importante di un film o di una partita. Ditecelo al 348 075 8060, lo salutiamo insieme su Subasio. Ciao.

Radio Subasio. Subasio.

Cuore rotto, Tiziano Ferro su Radio Subasio, 8 e 14 minuti, semaforo verde per il nostro voice box. Attenzione che dura pochissimo il verde, quindi alle 8:30 parte una delle vostre canzoni, mandateci subito un vocale al 348 075 8060, dovete dirci semplicemente il vostro nome, la città da dove ascoltate e quale canzone volete ascoltare e noi ve la faremo sentire. Verde acceso dunque, posto libero, chi arriva per primo potrebbe ascoltare la propria canzone, anzi ascolterà sicuramente la propria canzone qua su Radio Subasio. Vi aspettiamo, 348 075 8060.

Prima di partire per un lungo viaggio, Irene Grandi su Radio Subasio alle 8:21 minuti. Buongiorno da Jonathan. Allora, a proposito di eclissi, ne stiamo parlando un po' alla nostra maniera, perché vi abbiamo chiesto chi è che provoca l'eclissi della televisione a casa vostra. C'è sempre quel qualcuno che magari passa davanti in un momento decisivo. E allora saluto chi ci scrive questo messaggio. Mia nonna ha un talento particolare. Nel 94 è passata davanti alla televisione proprio mentre Baggio tirava il rigore e io non l'ho mai visto sbagliare. Per me sta ancora prendendo la rincorsa. Grazie allora, amici, per averci ricordato così simpaticamente questi piccoli incidenti quotidiani di fronte alla televisione, quando qualcuno purtroppo è passato davanti magari in un momento così particolare e decisivo. Non succede niente, però vedi il potere della radio: se anche passi davanti alla radio la senti lo stesso. Allora ascoltiamoci Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, andiamo in Costiera Amalfitana.

0: Allenarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 giga di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
3: Yuhuu! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto!
4: Piacere, calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Voice Box.
7: Voice Box.
6: La tua voce su Radio Subasio.
8: Buongiorno Radio Subasio, sono Alice da Colle Valdezza, in provincia di Siena. Mi piacerebbe ascoltare Fiore di Maggio di Concato.

Colle Valdelsa ci ha appena regalato Fiore di Maggio di Fabio Concato. Alice, grazie, hai scelto una di quelle meraviglie che entrano piano e poi restano lì, ti toccano il cuore, l'anima, tutto praticamente. E il Voice Box è soltanto il primo appuntamento della giornata su Radio Subasio in cui voi siete protagonisti. Non finisce qui, perché naturalmente ci sono tutti gli altri appuntamenti che conoscete molto bene, come il Jukebox 3 per te per un'ora d'amore. Scopriteli tutti, scoprite come partecipare sul nostro sito radiosubasio.it.

Avete capito perché Radio Subasio è suoni, emozioni e sogni? Antonello Venditti, che tesoro che sei, alle 8:50. Parliamo di spiagge adesso, perché in alcune spiagge libere, molte, in realtà c'è gente che arriva la sera prima piazzando l'ombrellone, lettino, sdraio, quasi ci prende la residenza e ci mette pure il citofono. La Guardia Costiera dunque sta prendendo provvedimenti perché sta facendo il giro d'Italia con maxi sequestri all'alba per liberare la battigia e restituire quindi la spiaggia a tutti, con multe che arrivano fino a 500 euro a chi prenota, tra virgolette diciamo prenota, chi si prende proprio la prima fila di notte. Ora sarebbe curioso vedere la faccia dei vari furbetti che quando arrivano al mattino tutti soddisfatti, no? Pensando di trovare il loro posto, lo trovano libero, ma libero davvero, nel senso non trovano più niente di quello che avevano lasciato lì. E allora, voi siete tra quelli che festeggiano il blitz dei vigili o avete mai ceduto alla tentazione del telo segnaposto magari alle 6 del mattino? Ci lasciate qualcuno a presidiare oppure lasciate lì il telo e poi dopo tornate con calma, oppure come vi approcciate nei confronti di chi fa questo? Fatecelo sapere, se vi va magari tra poco ne riparliamo al 348 075 8060. Intanto c'è Lady Gaga.

0: 8:58 su Radio Subasio, è tempo di informazione con le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia, oltre 132 morti accertati. A Cali, bambini intrappolati sotto le macerie di un ospedale universitario. Il sisma con epicentro a 82 chilometri, avvertito anche a Panama. Crolli e danni a strade, edifici e infrastrutture. Gli USA stanziano 15 milioni e mezzo di dollari. Nuovo raid russo sull'Ucraina. Colpite Kiev, Zaporizhzhia, Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Forti esplosioni dovute a vettori balistici confermate da giornalisti sul campo e aeronautica militare. Bilancio provvisorio, 5 morti e almeno 20 feriti. Allarme su Trump di The Steady State. 400 ex agenti e funzionari CIA. Sta distruggendo la democrazia USA e non siamo nemmeno vicino al peggio. Secondo il Financial Times, il gruppo controlla il rispetto delle norme che tengono in equilibrio i poteri dello Stato. Walter Lavitola arrestato per l'attentato di ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci. L'accusa è il mandante. Gli si contesta il metodo mafioso. Caccia al factotum del faccendiere Tavares. Già arrestati gli esecutori. Sui migranti si raffredda la tensione. Roma e Berlino escludono uno scontro, ma resta confermato il regolamento di Dublino che penalizza l'Italia. La Germania vuol rimandare nel nostro paese parte dei 12.000 richiedenti asilo arrivati nel 2026, perché molti sono approdati in Italia. Tennis a Montreal dalle 18:30, Darderi Nakashima per un posto in semifinale. Europei di atletica a Birmingham, doppietta azzurra nel peso, oro di Fabbri e argento di Weir. Furlani si ritira, infortunio al primo salto. Nuoto agli Europei di Parigi, argento di Razzetti nei 400 misti. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'ondata di calore proseguirà probabilmente fino al 17 agosto, poi si attenuerà al nord. Caldo estremo e mari sempre più caldi confermano gli effetti del cambiamento climatico. Oggi tempo soleggiato e molto caldo, nel pomeriggio aumentano nubi e temporali su Alpi, Prealpi, più isolati su Piemonte, Liguria e Appennino centro-settentrionale. Possibili brevi temporali anche in pianura padana e nelle zone interne del centro-sud. Temperature stazionarie o in lieve aumento, venti deboli, moderati al sud in Sicilia con raffiche temporalesche, mari calmi o poco mossi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli l'app meteo.it.
4: Radio Subasio.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
13: La spesa intelligente.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Ancora buongiorno a tutti voi da Radio Subasio, da Jonathan. Inizia una nuova ora insieme per tutti coloro che questa mattina lavorano, ancora non sono in ferie. Ci pensiamo noi a portarvi sull'isola che non c'è.

il nostro consueto gioco quotidiano su Radio Subasio legato a una canzone e un artista da indovinare. Quello che ascolterete tra poco, la clip mostrificata, è il brano di debutto di una giovanissima ragazza della Louisiana che ha cambiato la storia del pop degli anni 90. Infatti questa canzone è uscita nel 98 ma è diventata il simbolo musicale di un intero decennio e lei per questo è stata soprannominata da tutti la principessa del pop. E nel famosissimo video musicale indossa una divisa scolastica con le trecce e i pompon rosa, quindi se diciamo gonna pieghe, corridoio di una scuola e ballo di gruppo starete sicuramente pensando al video e a questa canzone e anche all'artista. Se avete capito, vi aspettiamo con un vocale al 348 075 80 60. Il più veloce tra poco entrerà in onda con noi su Subasio, ma intanto ascoltiamo anche la clip mostrificata.

0: Coca-Cola alle 9:19 minuti su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan e buongiorno anche a Claudio da Ascoli Piceno. Ciao Claudio!
1: Ciao, ciao a tutti!
0: Buongiorno, benvenuto! Allora, tu sei stato il più veloce a indovinare la nostra canzone misteriosa di oggi, quindi tra poco preparati con il titolo e l'artista che te lo facciamo dire, ma intanto raccontaci un po' di te, dove sei, cosa fai?
1: Ma io nella mia vita purtroppo ancora lavoro. Sono ad Ascoli, okay. E soffro tanto il caldo.
0: Ok, l'avevo capito dal purtroppo, da come l'hai detto, insomma. Senti, ma fai un lavoro che ti fa soffrire molto caldo?
1: Beh, oddio, il giusto.
0: È un lavoro in ufficio, per intendersi?
1: Sì, no, io vado in giro, però il caldo, nonostante l'aria condizionata e le varie uscite...
0: Il problema è quando si rientra in macchina, in effetti.
1: Sì, sai, infatti questo cambio mi fa sempre un po' qualche problemino alla voce.
0: Ah, ok. Allora non ti faccio parlare troppo, però ti volevo raccontare una cosa che ho visto ieri, e la racconto a tutti perché mi ha fatto ridere tantissimo, di un signore che stava guidando con le presine da forno, stava agguantando il volante dell'auto, davvero, perché probabilmente scottava troppo.
1: Sì, a volte occorrono.
0: Senti, ferie invece, hai qualcosa in programma?
1: Ferie, credo, spero, la prossima settimana, ma ancora nulla di deciso.
0: Ah, sei di quelli che decidono così all'ultimo minuto?
1: Ma diciamo a volte anche oltre il secondo, l'ultimo minuto.
0: Dopo, cioè prima vai e poi trovi qualcosa.
1: Sì,
0: okay.
1: Sì, nel mentre.
0: All'avventura, bello, bello, non male. Allora Claudio, senti, qual era la canzone da indovinare?
1: Beh, la canzone mi ricorda la mia gioventù. Ed era
0: anche la mia.
1: Baby One More Time di Britney Spears.
0: Esattamente lei. Senti, vogliamo salutare qualcuno?
1: No, vabbè, saluto diciamo...
0: Tutti, non ce la fai, troppo caldo.
1: Tutti gli ascoltatori e tutti coloro che ancora lavorano come me.
0: Va bene, va bene. Non ti chiedo di cantarci il jingle di Radio Subasio,
1: no,
0: perché
1: no, troppo.
0: Va bene. Va bene, tranquillo. Un abbraccio, Claudio, grazie.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: E noi, no, che mi dai? Del lei così all'ultimo.
1: Ah, vabbè, dai.
0: Dimmi
1: grazie
0: ciao.
1: A te.
0: Grazie.
1: Grazie a te.
0: Ciao, ciao, grazie. Britney Spears su Subasio.

0: perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo una goccia d'olio.

0: Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà, in una goccia.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Let's go! Da MyYoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyYoWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%. Tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. MyYoWorld.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Kiss in the Pink con One Step, la voce che canta i Mister all'inizio è quella di Scarlett, la stessa che ha cantato Pregherei con Salpi.

so che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Male necessario con Fedez e Marco Masini. Abbiamo raggiunto le 9:40 minuti. Allora, abbiamo raccontato prima: basta ombrelloni segnaposto piazzati di notte. Gli agenti stanno ripulendo le spiagge libere in tutta Italia. E quindi i lettini incustoditi portano anche a sanzioni fino a 500 euro. Ci mancavano anche i furbetti della spiaggia libera. Sentiamo cosa ci avete detto in merito.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Sono Massimo da Prato.
1: Ciao Massimo.
2: Semplicemente, se io di solito arrivo presto, se sì. arrivo presto in spiaggia, quello che trovo lo accumulo su un lato.
1: Ok, togli.
2: E prendo io il mio posto.
1: Togli, giustamente. Lui di Amelia dice: noi siamo dalla parte della polizia locale, quando arriviamo posizioniamo l'ombrellone dove troviamo posto. Anche qui i furbetti no, assolutamente.
3: Buongiorno Radio Subasio.
1: Buongiorno.
3: Buonasera ragazzi. E se andava a fare passeggiate la sera dopo cena,
1: sì?
3: A volte sulla spiaggia si trovava questo ombrellone con le poltroncine addirittura legati o la catena.
1: Ma dai.
3: Con una catenina per farsi rubare. E già ci vuole cervello lì per mettere una catenina a due poltrone. Noi si faceva pulito. La mattina avevano una bellissima sorpresa.
1: Che non trovavamo più niente.
3: Ciao, buona giornata.
1: Grazie a voi. 9:42 minuti su Subasio. Adesso c'è Noemi.

0: su Radio Subasio con Dedicato a te, caro Manuel Saraca. È il più cattivo lui, tra tutti gli speaker di Radio Subasio, tremendo proprio.
1: Guarda, posso dire che non ci crede nessuno, secondo me, perché anche volendo io difficilmente riesco ad essere cattivo, anche quando dovrei, eh.
0: È entrato, ha fatto uno sgambetto qualcuno.
1: Ma non è vero. Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, perché ti ho accolto così?
1: Perché oggi
0: perché
1: parliamo...
0: sono un burlone, ma perché parte quello.
1: Perché sei un burlone, perché sai bene che oggi parliamo di cinema e vorrei chiedere una cosa, un gioco di fantasia. Vorrei chiedervi se doveste interpretare un personaggio cattivo nel mondo del cinema o della televisione, insomma, quale sarebbe e perché? Chiedo questo perché in tanti, no, pensano sempre: ah, che bello il mondo del cinema, le storie più belle che ci hanno appassionato, e tutti pensiamo ai personaggi buoni, agli eroi, ai supereroi.
0: Sì, sì, sì.
1: Però ci sono anche personaggi cattivi che hanno
0: mitici,
1: un ruolo importantissimo,
0: certo,
1: e restano,
0: certo,
1: un po' iconici, no, nella storia. Ecco, quindi se dovessi essere tu un personaggio cattivo, Johnny, chi saresti?
0: Il giustiziere.
1: No,
0: ma
1: vedi,
0: il giustiziere è buono o cattivo? Perché se fa giustizia
1: è quella cosa che sta nel mezzo.
0: Sta,
1: vedi,
0: un po' lì nel limbo, in
1: difficile,
0: effetti.
1: Hai scelto il più complicato, però, Johnny.
0: Sempre
1: dai,
0: così.
1: Ho capito.
0: Bruno Mars adesso, I Just Smile.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: Dimmi perché.

0: Mitico Alfa con il filo rosso ci ha portato alle 9:58 minuti in fondo alle nostre tre ore insieme di questa mattina che si replicheranno domani, ma con parole diverse naturalmente, non è una replica, è un modo di dire che saremo di nuovo insieme alla stessa ora. Manuel, salvami tu, mi sono messo in uno dei soliti labirinti in cui io sono capacissimo ad entrare e non uscire. Sai che faccio? Rimango qua fino a domani mattina e vi lascio in compagnia di Manuel Ciaraca. Prima le breaking news di TGCom 24 quando manca un minuto alle 10. Ciao a tutti!
1: Buongiorno da Gerry Romano. Sui migranti si raffredda la tensione. Roma e Berlino escludono uno scontro, ma resta confermato il regolamento di Dublino. La Germania vuol rimandare nel nostro paese parte dei 12.000 richiedenti asilo arrivati nel 2026 perché molti sono approdati in Italia. Walter Lavito l'ha arrestato per l'attentato di ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci. L'accusa è il mandante. Gli si contesta il metodo mafioso. Caccia al totum del faccendiere. Tavares sarebbe latitante in Africa. Già arrestati gli esecutori, 4 pregiudicati dell'Avellinese. Terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia, oltre 132 morti accertati. A Cali, bambini intrappolati sotto le macerie di un ospedale. Il sisma con ipocentro a 82 chilometri, avvertito anche a Panama. Crolli e danni a strade, edifici e infrastrutture. Gli USA stanziano 15 milioni e mezzo di dollari. Nuovo raid russo sull'Ucraina. Colpite Kiev, Zaporizhskaya, Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Forti esplosioni dovute a vettori balistici confermate da giornalisti sul campo e aeronautica militare. Bilancio provvisorio, 5 morti e almeno 20 feriti. Allarme Trump da The Steady State. 400 ex agenti e funzionari CIA. Sta distruggendo la democrazia USA e non siamo nemmeno vicini al peggio. Secondo il Financial Times, il gruppo controlla il rispetto delle norme che tengono in equilibrio i poteri dello Stato. Europei di atletica a Birmingham, doppietta azzurra nel peso, oro di Fabbri e argento di Weir. Furlani si ritira, infortunio al primo salto. Nuoto agli europei di Parigi, argento di Razzetti nei 400 misti. Tennis a Montreal dalle 18:30 Darderi Nakashima per un posto in semifinale. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Le 10 e 2 minuti, buon martedì mattina, io sono Manuel Ciaraca, siete su Radio Subasio. Iniziamo questo nostro momento insieme con un trionfo degli anni 80, Philip Bailey e Phil Collins, Easy Lover.

Philip Bailey, Phil Collins dal 1984 su Radio Subasio. Ancora un buongiorno a tutti voi, buona mattinata, spero che la giornata sia iniziata con il piede giusto, nel migliore dei modi. Come sempre io amo immaginarvi, non so, a mollo, immersi in acqua, in una spiaggia meravigliosa, in una piscina, ma so per certo, come dico sempre, che sono anche tante persone al lavoro, e quindi un saluto anche a tutti i lavoratori di agosto, di questo 11 agosto. Abbiamo visto qualche stella cometa ieri sera, perché insomma è iniziata un po' questa tradizione. Nei prossimi 2-3 giorni ancora ci sarà questa, come dire, invasione, ecco, di stelle comete, questo sciame, e bisogna anche esprimere un po' di desideri. Io come sempre non ho vista neanche una, però spero di rifarmi questa sera in qualche modo. Dai, ci teniamo compagnia fino alle 13, subito su Radio Subasio, anche con J-Ax, IP Yayo

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

0: Falco a metà, Gianluca Grignani su Radio Subasio, a metà come la mia lucidità mentale, visto che stamane confondo comete con stelle cadenti, ma ce la posso fare. Parliamo invece di stelle del cinema, perché di recente Sara Toscano, cantante amatissima dai giovani, ha debuttato anche come attrice al cinema nel film Non abbiamo bisogno di parole, nei panni di Elettra, una giovane aspirante cantante, ed ha parlato in una intervista del prossimo ruolo che vorrebbe ricoprire, quindi ha raccontato che gli piacerebbe tornare presto sul set, questa volta con una sfida completamente diversa. Dice: ora vorrei fare la cattiva del film. Questa cosa è molto comune in realtà tra i giovani attori, e se ci pensate, in effetti recitare dà proprio la possibilità agli attori di sperimentare se stessi in una personalità diversa dalla propria, magari proprio l'opposto di chi si è veramente. Quindi è molto curioso, e voglio rigirare a voi questa domanda: se doveste interpretare un cattivo del mondo del cinema o della televisione, quale sarebbe e perché? Cosa vi affascina magari del vostro personaggio cattivo preferito, e qual è, insomma? Dai, raccontatemi un po' al 348 075 80 60, sono curioso di capire qual è il vostro lato cattivo. Subito c'è Levante.
1: Ciao.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
3: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Pampers ti propone un'offerta incredibile sui pannolini. Se acquisti pannolini Baby Dry nel formato quadripacco e mutandino in megapacco, il primo pezzo è a 23,90€. Il secondo lo paghi solo 15,90€, mentre la variante Pampers costumino è 4,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: Le 10:33 ancora insieme su Radio Subasio. Devo dire che lui è uno dei campioni dell'estate 2026, nonché amico di Radio Subasio. È un piacere riascoltare Sal da Vinci, Poesia.

0: Listen to your heart, Roxette. Questa è la vostra estate con Radio Subasio. Stanno già arrivando diversi vostri messaggi sul cinema e il vostro personaggio cattivo preferito. Fra poco iniziamo ad ascoltarli. Subito invece c'è Elodie, la sua Andromeda.
1: Dici sono una grande stronza che non ci sa fare.

0: Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Le tue preferite.
1: Una dopo l'altra.
0: Senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te. Tutti i giorni alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

0: occhi sono pochi per questo immenso e capisco di essere solo.
1: Se è vero che ci sei, Biagio Antonacci, nella mattinata di Radio Subasio stavamo parlando di cinema, vi chiedevo di ragionare un po' su i film che amate, ma soprattutto sui personaggi del cinema che hanno lasciato in voi un segno e ancora in particolar modo un personaggio cattivo del mondo del cinema, perché insomma anche loro hanno il loro bel ruolo importante. Qual è il vostro personaggio cattivo preferito e se doveste interpretarlo, perché scegliete proprio lui? Dai, aspetto i vostri messaggi, fra poco iniziamo ad ascoltarli e leggerli tutti.

0: Phone on Blondes su Radio Subasio, è il momento dell'informazione con le breaking news di TG Com 24, 11:02.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In Colombia sale a oltre 130 vittime e 570 feriti il bilancio del terremoto che ha colpito il paese. Quasi 3.000 le persone attualmente disperse. Gli ospedali di Cali, intanto una delle città più colpite, hanno dichiarato allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Dall'Italia con l'immigrazione, il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione di Schengen, convocato per giovedì alle 14:30 per l'audizione del ministro Piantedosi in merito al ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. Asse intanto tra il nostro paese e la Danimarca sul no a ingressi irregolari in Europa tra Giorgia Meloni e l'omologa Frederiksen. In Ucraina vanno avanti le operazioni di soccorso per fare fronte alle conseguenze dell'attacco russo a Zaporizhia, città colpita da missili balistici nordcoreani. Kiev afferma che il Cremlino prepara falsificazioni su larga scala in vista delle elezioni nei territori occupati dalla Russia e parla di attacco brutale. A Roma, prima notte in carcere per Walter Lavitola, arrestato per l'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025 a Pomezia, è accusato di essere il mandante con l'aggravante del metodo mafioso. Latitante Gomez Clesio Tavares, accusato dai PM di avere partecipato al progetto dell'attentato. Ci spostiamo in Sicilia, dove il prolungarsi dell'attività eruttiva sull'Etna fa slittare ulteriormente la riapertura dell'aeroporto di Catania, fissata attualmente alle 19 di oggi. La società che gestisce lo scalo invita intanto i passeggeri a verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto. Nello sport parte con il piede giusto l'Italia agli europei di Birmingham. Nel getto del peso Fabbri è medaglia d'oro, argento per altro azzurro Wild. Agli europei di nuoto, argento per l'italiano Razzetti nei 400 misti. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade: sulla A26 verso Genova Voltri 3 km di coda per un veicolo in avaria tra Ovada e Masone, sulla A14 verso Taranto 1 km di coda per incidente tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, sulla A7 verso Milano 1 km di coda per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla, sulla statale 87 Sannitica rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio Ponte Landolfo, provinciale 55, verso l'incrocio Termoli, statale 16 Adriatica. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16:45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21:30.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
7: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
12: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Le 11:04, buona mattinata, questa è Radio Subasio, io sono Manuel Saraca e amo sempre condividere delle perle preziose con voi, è davvero questo il caso. Francesco De Gregori, la donna cannone.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Quel sorriso in volto, ci sono anche i Modà. Ancora una buona mattinata a tutti voi su Radio Subasio. Tanti attori abituati a fare ruoli da buoni spesso esprimono il desiderio di poter interpretare un cattivo, ed è questo il caso di Sara Toscano, vi dicevo in apertura, che dopo il suo debutto cinematografico con Non abbiamo bisogno di parole ha detto che il suo prossimo ruolo vorrebbe che fosse quello della cattiva del film. Ed io coglievo l'occasione per chiedere a voi: se doveste interpretare un cattivo del mondo del cinema, quali sarebbe e perché? Iniziamo ad ascoltare i vostri messaggi.
1: Buongiorno, io sono Rosaria e chiamo da Palermo. A me piacerebbe interpretare Meryl Streep, che anche se non è molto cattiva, piace molto il suo ruolo nel film Il Diavolo Veste Prada.
0: Ah, sì.
1: Ciao Radio Subasio e buona giornata a tutti.
0: La mitica Miranda Priestly, una cattiva ma secondo me con dei risvolti da buona, eh. Dai, continuate a dirmi al 348 075 80 60. Aspetto i vostri messaggi.

0: Cose della vita, Eros Ramazzotti. Su Radio Subasio stiamo giocando un po' con la fantasia. Se doveste interpretare un cattivo del mondo del cinema, quali sarebbe e perché? Vi sto chiedendo questo, ascoltiamo altri messaggi.
1: Ciao, buongiorno, sono Fabio.
0: Ciao.
1: Il cattivo dei cattivi, secondo me, Gus Fring di Breaking Bad.
0: Ah, sì, sì.
1: Un
0: sì.
1: Saluto a tutti.
0: Beh, ne combina parecchie, eh.
2: Il cattivo tutta la vita è il più simpatico di tutti, ma anche nei fumetti, Ezechiele Lupo, Pietro Gamba di Legno. Il cattivo è quello che movimenta il film, dà emozioni, fa arrabbiare,
0: vero,
2: no?
0: Vero.
2: Smuove le coscienze, per cui il cattivo è insostituibile. Luigi da Roma.
0: Visione quasi filosofica del ruolo del cattivo nelle storie, però è condivisibile. Dai, quale cattivo vi piacerebbe interpretare? 348 075 80 60.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Duran Duran su Radio Subasio, il ruolo del cattivo nelle storie sul grande schermo ci fa arrabbiare, mette sotto sopra l'ordine delle cose, però alla fine ha anche dei lati che ci piacciono. Se doveste interpretare un cattivo nel mondo del cinema, quali sarebbe e perché? Questo vi sto chiedendo oggi. C'è Vale che è in viaggio con la famiglia e ci porta nell'immaginario Disney. Dice: io vorrei interpretare Malefica, un po' cattivella ma alla fine con un cuore grande. Eh sì, interpretata anche da Angelina Jolie peraltro, quindi personaggio sì, importante.
1: Ciao Radio Subasio, sono Alessio di Ancona.
0: Ciao.
1: Ci ho ripetuto un po', il mio antagonista attuale che non mi dispiacerebbe interpretare è Mel Gibson nel terzo capitolo degli Expendables, i mercenari.
0: Sì, sì.
1: Oppure anche Jean-Claude Van Damme, sempre nella saga dei mercenari, ma del secondo capitolo. Ciao a tutti e buona giornata.
0: Due ruoli, due attoroni, insomma, straordinari. Dai, 348 075 80 60, continuate a mandarmi i vostri messaggi.

0: Woman, Zuccheroppo Young su Radio Subasio. Qual è il vostro personaggio cattivo preferito e quale suo aspetto vorreste avere? Sentiamo l'ultimo messaggio di oggi.
1: Non credo che il personaggio che sto per dire sia cattivo, però c'ha un lato di un egoismo totale, ed è Rossella O'Hara di Via col Vento. Io mi chiamo Viviana, l'attrice era Vivien Leigh, quindi è abbastanza collegata la cosa. Ecco, mi piacerebbe avere il suo cinismo ed essere un po' Rossella O'Hara nella vita, che secondo me alla fine è una grande, e quando dice domani è un altro giorno, secondo me è la frase clou di tutto il film e anche un po' della vita. Un abbraccio e un saluto a tutti.
0: Beh, scelta originale, devo dire, in effetti non è una cattiva per eccellenza, però vedi, forse è un po' la dimostrazione che in tutti noi ci sono sfumature sia buone che un po' più cattivelle, ecco, nessuno di noi è una cosa sola. Grazie mille per i vostri tantissimi messaggi a Radio Subasio. Subito Bon Jovi, Never Say Goodbye.

0: Un bel viaggio nel 1987, Bon Jovi, Never Say Goodbye. Siamo tornati indietro nel tempo, ma ora si torna al presente con l'informazione su Radio Subasio, le breaking news di TGCOM 24, un minuto a mezzogiorno.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In Colombia, a causa del sisma che ha colpito il paese, è salito almeno 132 vittime, oltre 500 feriti. Il bilancio ancora provvisorio del sisma: 5 città in allerta rossa, Pereira e Cali le più colpite, decine gli edifici crollati, sospesa l'operatività di 7 aeroporti. I soccorritori cercano in continuazione tra le macerie e i superstiti. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di oltre 15 milioni e mezzo di dollari. Il presidente del Senato Enriquez chiede ai membri del Congresso di donare lo stipendio di un mese per sostenere le famiglie colpite. Cambiamo argomento. Il tribunale penale di Damasco ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente siriano Bashar al-Assad. Quest'ultimo dovrebbe trovarsi in Russia con la moglie Asma e con i figli. Mosca ha dato asilo all'ex leader siriano. Attacco russo a Zaporizhia la scorsa notte. Per Zelensky la città è stata colpita da missili balistici nordcoreani. Al momento si contano 6 vittime e 19 feriti. Anche in questo caso il bilancio è estremamente provvisorio. In Sudafrica 14 minatori illegali sono morti e decine di altre sono rimasti feriti in una miniera dismessa a Rustenburg. L'attività mineraria illegale è un fenomeno diffuso da decenni nel paese. Chiudiamo con l'economia. In assenza di schiarite sullo stretto di Hormuz, le quotazioni internazionali del petrolio riprendono a correre a ritmo sostenuto. Il WTI americano sale del 2,8%, mentre il Brent guadagna il 2,6%.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'ondata di calore proseguirà probabilmente fino al 17 agosto, poi si attenuerà al nord. Nelle prossime ore aumento di nubi e instabilità con temporali su Alpi e Prealpi, più isolati su Piemonte, Liguria e Appennino centro-settentrionale. Possibili brevi temporali anche in pianura padana e nelle zone interne del centro-sud, temperature stazionarie e lieve aumento, venti deboli, moderati al sud e in Sicilia, con raffiche temporalesche, mari calmi o poco mossi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli l'app meteo.it. Radio Subasio.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Mezzogiorno in 4 minuti, ancora una buona mattinata a tutti voi da Manuel Saraca. Questa è Radio Subasio, ultima ora insieme che riparte con un grande David Bowie dal 72, Changes.

Stupida sfortuna Fulminacci su Radio Subasio. E sì, a volte la sfortuna ci rema contro, anche quando capita nelle relazioni sentimentali, però c'è chi reagisce ballando con il giusto ritmo, come Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Mai. Un'emozione inaspettata, c'è anche Raf nella mattinata di Radio Subasio e fra poco siamo pronti per la pausa pranzo con Leonardo Fabrizi. Come sempre ci sarà occasione per scambiarci opinioni e idee e scopriremo fra poco su quali terreni ci avventureremo, ecco, per condividere come sempre le vostre opinioni, i vostri pensieri. Subito invece l'eleganza francese di Gisèle.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950

0: che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
1: La spesa intelligente!
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
6: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
10: E un gelatino o uno stuzzichino?
9: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Mezzogiorno e 31 su Radio Subasio, ancora insieme nell'ora più calda del giorno. Buona estate e buon pranzo, direi. È il momento di rinfrescarci con la musica di Cioffi, Carmela.
14: Radio Subasio. Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Top Spice Girls su Radio Subasio, trionfo di fine anni 90, una delle girl band che ha fatto la storia del pop internazionale. Ricordo che all'epoca ero bambino e sulle Spice Girls c'era un merchandising pazzesco, figurine, t-shirt, diari, caramelle, di tutto veramente. Che bellezza quegli anni, bellezza e incanto e anche un pizzico di nostalgia, come direbbe Alessandro Amoroso su Radio Subasio.
1: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Tra te il mare, Laura Pausini, nel pomeriggio di Radio Subasio. Do il buongiorno anche al nostro Leonardo Fabrizi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Si parlava di mare, mamma mia, ragazzi.
0: Ci sta proprio in questo periodo. Fantastico.
1: Un po' di salsedine sulla pelle.
0: Ci vuole, sì.
1: Meraviglioso. Dai. Allora, di cosa parliamo oggi? Intanto vi faccio una premessa: il divertimento online non ha soppiantato quello reale. Mm-hmm. Nonostante questo, tra virgolette, eccesso di digitalizzazione,
0: sì, no?
1: A volte esageriamo un po'. Lo scrollo, insomma, ormai fa parte della nostra.
0: Beh, sì, è un'abitudine fastidiosissima. Sì, sì, sì.
1: Anche magari quando si è a tavola con amici, no? Vedi dei personaggi che sono lì concentrati sull'online. Vabbè, stendiamo un velo pietoso. Sì. Allora, cosa chiedo oggi? Cosa fate nel vostro tempo libero? Quali sono le attività che vi permettono di socializzare di più? O magari preferite divertirvi proprio online?
0: Beh, dai, è complicato, perché in tanti risponderanno, secondo me, lo sport, che è comunque qualcosa che ti permette, vero, di socializzare e non avere lo smartphone tra le mani, esatto, che è una grande tentazione. Mm-hmm. Quindi, secondo me, l'attività deve essere un po' più fisica, materiale. Io faccio un po' di fatica perché sono un gran pigro.
1: Questo
0: non lo so. Però sentiamo appunto i nostri amici cosa ne pensano, insomma.
1: Ecco, allora, come sempre, il tutto al 348-075-8060.
0: Subito su Radio Subasio, invece, ritroviamo Ed Sheeran e la sua Azizam, eccolo qui.

0: Peggy Gyu su Radio Subasio a chiudere la nostra mattinata insieme. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi saluto, vi do appuntamento a domani sempre tra le 10 e le 13, quindi spero che questo pomeriggio per voi possa essere pieno di cose belle, di sole, di divertimento, di relax, e appunto ci ritroviamo domattina. Ora ci sono le breaking news di TGcom24 e come sempre ricordate, le parole gentili non costano nulla. A domani, ciao!
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Dopo il terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia, oltre 2.700 i dispersi. Dopo il sisma, le operazioni di soccorso vanno avanti e si continua a scavare tra le macerie. Le famiglie colombiane pubblicano informazioni sui propri cari scomparsi sui siti web locali gestiti dai cittadini. Intanto anche la Commissione europea esprime vicinanza al popolo colombiano sconvolto dal terremoto. Un portavoce di Bruxelles riferisce che la Commissione ha già tramite i partner sul campo istituito aiuti con la Croce Rossa tedesca e riallocato 100.000 euro per i primi soccorsi nella regione del Cocciò. Un tribunale siriano ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad, fuggito in Russia con la famiglia dopo la caduta del regime. Assad riconosciuto colpevole dei reati di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. Il conflitto russo-ucraino, Mosca si prepara all'escalation, non alla pace. Così il presidente Zelensky dopo il raid delle forze di Mosca a Zaporizhia la scorsa notte. Sempre Zelensky accusa la Russia di aver utilizzato missili balistici nordcoreani. Il comitato Schengen convocato giovedì 13 agosto per l'audizione del ministro Piantedosi dopo le polemiche tra Italia e Spagna sull'immigrazione. Il premier svedese Kristersson dice intanto che la sanatoria decisa da Madrid rischia di riportare l'Europa verso una crisi migratoria simile a quella del 2015. Chiudiamo con il clima e il caldo che non allenta la morsa sull'Italia, con temperature di 7-8 gradi superiori alle medie del periodo. 19 oggi le città contrassegnate dal bollino rosso, secondo gli esperti non prima del 17 agosto la fine della quarta ondata di calore sul paese. Queste le breaking news di TGcom24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A24 verso Teramo, code a tratti per lavori tra Castelmadama e Vicovaro Mandela. Verso la tangenziale est di Roma, code per lavori tra via Fiorentini e l'innesto sulla tangenziale. Sulla A1 verso la tangenziale di Napoli, un chilometro di coda per traffico congestionato tra il bivio Capodichino A1 Nord e Capodichino. Sulla A9 verso la Svizzera, code per attraversamento doganale tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Sulla A10 verso Genova, code per traffico tra Genova Aeroporto e l'immissione sulla A7. Sulla statale 45 bis Gardesana Occidentale, rallentamenti per incidente tra l'incrocio Fornaci statale 45 bis variante e l'incrocio Arco statale 240 diramazione. Sulla statale 163 Amalfitana, rallentamenti per incidente all'incrocio Positano verso Vietri sul Mare, incrocio con la statale 18 Tirrena Inferiore. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
7: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio. Oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
0: Inizia la pausa pranzo di Radio Subasio, ben trovati, il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17 anche in questo martedì 11 agosto 2026 e per voi c'è Renato Zero.

1983, Spiagge, che è una perfetta colonna sonora per riflettere anche sulla vita che scorre, no? Sugli amori che cambiano e su come ogni stagione della vita lasci davvero un segno. Collection delle 13 in apertura della pausa pranzo, ben trovati. Buon pomeriggio da Leonardo. Di cosa parliamo oggi? Del tempo libero. Quale periodo migliore per trattare un argomento del genere, no? Intanto, vabbè, è chiaro che saluto la categoria dei lavoratori, quelli che magari non sono andati in ferie, non andranno per svariati motivi. Ci siamo noi, se volete, a così edulcorare il tutto. E saluto anche chi è sotto l'ombrellone. Vi chiedo cosa fate nel vostro tempo libero, quali sono le attività che vi permettono di socializzare di più, o magari qualcuno preferisce divertirsi semplicemente online. E allora, se volete interagire con Subasio, come sempre, il vostro messaggio scritto o la vostra nota vocale al 348 075 80 60. Dai che è iniziata la pausa pranzo, siete su Subasio.

Correva l'anno 2012, troppo buono, Tiziano Ferro, siete su Radio Subasio. E allora, di cosa parliamo oggi? Intanto vi chiedo cosa fate nel vostro tempo libero, quali sono le attività che vi permettono di socializzare di più, o magari qualcuno preferisce semplicemente passare il proprio tempo online. E allora, nonostante la crescente digitalizzazione, il divertimento online c'è da dire che non ha soppiantato quello reale, anzi, le due dimensioni si sono in qualche modo sovrapposte, cioè l'online serve a scoprire, organizzare, condividere e commentare le esperienze, mentre il tempo libero continua a essere spesso in attività dal vivo. Quali sono le attività più diffuse per divertirsi? Beh, sul podio sicuramente l'aperitivo, no? Uno dei simboli della socialità italiana, a seguire le passeggiate e più in generale le attività all'aperto, e infine non mancano, soprattutto in estate, gli eventi dal vivo, concerti, incontri, presentazioni, eccetera eccetera. Insomma, la lista, devo dire, è piuttosto lunga. E allora, 348 075 80 60, cosa fate nel vostro tempo libero? Quali sono le attività che vi permettono di stare bene e di socializzare di più, o magari preferite divertirvi online? We'll be right back.

0: te. Francesco Renga, un suo grande classico del 2014, siete su Radio Subasio, si parla di tempo libero, nonostante la crescente digitalizzazione, il divertimento online, beh, c'è da dire che non ha soppiantato quello reale. Cosa vi chiedo oggi? Cosa fate nel vostro tempo libero? Quali sono le attività che vi permettono di socializzare di più o preferite divertirvi online? 348 075 80 60, sentiamo.
1: Io Radio Subasio per tempo libero faccio delle lunghe passeggiate. Giuliano di Ancona.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Beh, che dire, dalla nostra meravigliosa collezione abbiamo preso anche questa dei Simple Minds, Once Upon a Time del 1985. Siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo, si parla di tempo libero, c'è da dire che il mondo online offre sicuramente immediatezza e tantissime opzioni, no? Però le attività del mondo reale mantengono, grazie al cielo, una superiorità qualitativa insostituibile. Ed è per questo che vi chiedo cosa fate nel vostro tempo libero, quali sono le attività che vi permettono di socializzare di più o preferite divertirvi online. 348 075 80 60, sentiamo.
1: Per socializzare siamo un gruppo di 40 persone, abbiamo tutti dai 60 e oltre e andiamo al mare, cioè noi da metà aprile qui a Civitavecchia fino a un anno, fino a novembre facciamo il bagnamare, nuotiamo, chiacchieriamo, poi organizziamo delle cene sempre su ristoranti che stanno lì sul mare a base di pesce, oppure cuciniamo noi e portiamo da mangiare sempre al mare e stiamo tutti insieme come faremo a Ferragosto. Chiacchieriamo più che altro quando stiamo nell'acqua, che stanno tra l'altro è pure calda, ma troppo, ma ci sentiamo bene perché siamo un'ora, un'ora e mezza, due ore dentro l'acqua e facciamo chiacchierate, spettegoliamo. Il nostro tempo lo passiamo così, io faccio tipo un chilometro a piedi per andare, un chilometro a tornare, fa caldo però vale la pena perché giù trovo amici, amiche e passiamo il nostro tempo a fare movimento in acqua e anche a chiacchierare.

Gioca la grande classico di Vasco 1983. Siete su Radio Subasio. Volge al termine la pausa pranzo di oggi. Vi ho chiesto cosa fate nel tempo libero, quali sono le attività che vi permettono di socializzare di più o preferite divertirvi online. Beh, diciamo che non esiste fondamentalmente un modo giusto o sbagliato di spendere il proprio tempo. La vera ricchezza del tempo libero risiede proprio nella totale autonomia decisionale della serie faccio quello che mi fa stare bene. E allora saluto a proposito Daniela di Napoli, dice: il tempo libero come lo spendo? Oltre a ascoltare musica, facendo lunghe passeggiate. Poi c'è Tiziano di Monterotondo, dice: un'ora e mezza a chiacchierare e fare pettegolezzi. Per carità divina, scrive. Grazie, appuntamento a domani.

0: Breaking News di TGCOM 24, le 14 in punto.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Si aggrava il bilancio del terremoto in Colombia, i morti accertati almeno 169, più di 2700 i dispersi. Un uomo è stato tratto in salvo dopo essere rimasto intrappolato tra le macerie di due palazzi a Cali. Il ministro degli esteri spagnolo Albares lancia un appello ai migranti avvertendoli di non entrare illegalmente nelle città di Ceuta e Melilla perché, aggiunge, saranno rimpatriati. Non rischiate la vita in un'avventura destinata al fallimento, l'appello di Albares ai migranti. Il presidente ucraino Zelensky accusa la Russia di prepararsi all'escalation, non alla pace. Zelensky dice che la Russia ha utilizzato missili balistici nordcoreani nell'attacco della scorsa notte a Zaporizhia, raid ucraino contro la raffineria di Omsk. Siria, il tribunale penale di Damasco condanna a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad, quest'ultimo accusato di crimini di guerra e contro l'umanità. Torniamo in Italia con Walter Lavitola, arrestato per l'attentato a Siegfried Ranucci nell'ottobre 2025 a Pomezia. Il mio assistito tre volte vittima, dice il legale di Ranucci, De Vita, definendo l'accaduto un delirante teatro della follia. Chiudiamo con il clima. 19 oggi le città da bollino rosso a causa del caldo in Italia. Secondo gli esperti, non prima del 17 agosto la fine della quarta ondata di calore sul paese, attesi comunque temporali che potrebbero contribuire a abbassare le temperature. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente viene segnalato sulla A1 tra Caianello e Capua in direzione Napoli. Code per traffico invece sulla A5 tra Morgè e il raccordo con la statale 26 in direzione del Monte Bianco. Sulla A9 incolonnamenti alla dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso procedendo verso la Svizzera. Infine sulla statale 3 via Flaminia si segnalano lavori tra gli incroci Acqua Lagna e Passo del Furlo. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
10: E un gelatino o uno stuzzichino?
9: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto. Costo nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: Le 14 da 4 minuti, bentrovati, buon pomeriggio, da parte mia sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17 anche in questo martedì 11 agosto 2026. Because the night, per voi c'è Patti Smith 1970.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

troppo bello, 4850 le cose in comune, che è un numero totalmente inventato, mentre quello del 1995, l'anno di riferimento della canzone, beh, diciamo che per Daniele Silvestri è stato particolarmente impegnativo e anche di grandi soddisfazioni. Ha partecipato al Festival di Sanremo con L'uomo col megafono, in occasione della kermesse non andò benissimo la canzone, ma ottenne un grande successo di critica e poi si presentò con Le cose in comune e vinse anche la targa Tenco come miglior canzone dell'anno. Quindi complimenti a Daniele Silvestri, lo salutiamo naturalmente. Siete su Radio Subasio, le 14 da 23 minuti. Buona estate a voi tutti. Samurai J, Ossessione.

tutto un euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto. Combinato Haier classe C Total No Frost con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Intesa Pur Homme ti regala una pelle super profumata. La schiuma da barba da 300 ml è 1,59 euro. Il gel doccia shampoo Intesa da 250 ml è 1,59 euro. E con due prodotti a scelta Intesa hai in omaggio il gel doccia shampoo in formato da viaggio. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: Lo so che c'è una canzone che vi ronza in testa, che volete ascoltarvi proprio oggi perché rappresenta al meglio questa meravigliosa stagione che è l'estate. Volete ascoltarla tra le 15 e le 16? Prenotatela subito attraverso un messaggio scritto o vocale 348 075 80 60.

La dura legge del gol 883, siete su Radio Subasio, dai che ci siamo, pochi minuti e poi arriva il jukebox. Se volete prenotare la canzone che vi ronza in testa, che volete ascoltare proprio oggi, perché? Perché o vi riporta indietro nel tempo o vi fa rivivere un momento particolare della vostra vita, altro non dovete fare che inoltrare un messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram. Codice d'accesso 348-075-8060. Se volete prenotarla attraverso l'app è possibile farlo, perché all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Allora 348-075-8060 per messaggi scritti o note vocali. Prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto un minuto alle 15.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Leone XIV ha espresso profondo dolore per le vittime del terremoto in Colombia. Il pontefice ha anche ringraziato i soccorritori che stanno prestando la loro opera nel paese sudamericano. Almeno 169 le vittime a causa del sisma, solo a Cali si contano 85 morti, una delle città più colpite. Più di 2.700 le persone disperse. Immigrazione, il ministro degli esteri spagnolo Albares lancia un appello ai migranti avvertendoli di non entrare illegalmente a Ceuta e Melilla perché, dice, saranno rimpatriati. Non rischiate la vita in un'avventura destinata al fallimento, l'appello di Albares. Il comitato Schengen è intanto convocato per giovedì per l'audizione del ministro Piantedosi. Secondo il premier svedese Kristersson, la sanatoria decisa da Madrid rischia di riportare l'Europa verso una crisi migratoria simile a quella del 2015. Due persone sottoposte a fermo in Calabria, emesso dalla procura di Paola per le indagini sulla morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, bodyguard, era deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca. Resta fissata alle 19 di oggi in Sicilia la riapertura dell'aeroporto di Catania a causa del prolungarsi dell'attività eruttiva sull'Etna. La società che gestisce lo scalo ha invitato i passeggeri a verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto. Chiudiamo con il calcio: sequestro preventivo per 324.000 euro nei confronti del Grosseto per IVA non pagata. La formazione toscana ha neopromosse in Lega Pro. Il decreto del GIP Mezzaluna su richiesta del PM Nuzzo. Queste le breaking news di TGCom 24. Radio
2: Subasio. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Inizia il jukebox di Radio Subasio 348 075 80 60. Se volete inoltrare le vostre richieste su WhatsApp o Telegram attraverso un messaggio scritto o una nota vocale. Se ci state ascoltando dall'app è possibile raggiungerci anche da lì perché all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Sentiamo chi ha scelto la collection di oggi.
10: Volevo dedicare una canzone al mio primo amore che si chiamava Federica. Ciao a tutti, la canzone di Vasco Rossi ogni volta. Ciao Radio Subasio, Fiore d'Aleco.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Buongiorno, sto tornando momentaneamente a casa per andare a riprendere mia moglie. Mi raccomando, datemi una bella scarica perché fa molto caldo e anche per il viaggio. Sunday Bloody Sunday per piacere, se potete. Roberto da Salerno.

0: YouTube, siete su Radio Subasio, buona estate a tutti, io sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17, il vostro momento se volete inoltrare le vostre richieste 348 075 80 60, chi è?
1: Ciao, noi siamo Elisa, Raffaele e Martino, rispettivamente di 13, 9 e 5 anni, stiamo andando in vacanza, vorremmo ascoltare Estate del Negramaro, ciao!
2: Ciao!
3: Voice Box, la tua voce su Radio Subasio.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Subasio, Paolo d'Ancona. Mi fate ascoltare Elodie Marrakesh con Margarida? Ciao.

Hai cambiato Marrakech, lo di siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox. Devo salutare Irene di Cottanello. Ciao Irene, grazie per il messaggio. E poi saluto anche, vediamo, Eleonora. Ciao Eleonora, un saluto a te. Io sono sotto l'ombrellone, dice mi sto rilassando e vi ascolto. E ci ha richiesto anche la prossima, firmata Black Eyed Peas.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao, sono Pietro, vorrei dedicare a mia zia Eleonora Starter Pack DJ Az.
2: Ciao, grazie.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio. Oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora.
5: È ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso

0: d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Siamo in viaggio io
3: e Gabriella
2: da Napoli e vogliamo ascoltare la canzone di Claudio Baglioni, La vita è adesso. Ciao!
3: Ciao!
4: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Sono Viviana da Roma, sono in macchina nelle Marche in vacanza con il mio compagno Emiliano, mio figlio Augusto e mia figlia Matilde. Volevamo dedicarci e dedicare a tutti voi Shake It Off di Taylor Swift. Grazie.

0: Shake It Off, Taylor Swift, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox, avete ancora un po' di minuti a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram, dove potete inoltrare messaggi scritti o note vocali 348 075 80 60. Chi è?
1: Ciao Radio Subasio, siamo Daniela e Anastasia. Abbiamo fatto una scommessa, vogliamo ascoltare il Partenope di Colors di Brancale, ci dobbiamo scoprire se c'è una giusta visione.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Radio Subasio, buon pomeriggio a tutti. Vorrei ascoltare, se è possibile, Marco Mengoni con Due Vite, Emanuela da Civitanova. Ciao e buona giornata.
1: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao, noi siamo Cristian e Emanuele da Monte Rotondo. Ti amo e mi piaccio e vogliamo

0: gira, gira, gira la cabeza, la testa gira per De Palma, Anita e Mischilla. E questo è il Jukebox. Siamo alle battute finali per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, targato 11 agosto 2026. Saluto Giulia e Mirko. Stanno tornando da due giorni fuori a Macerata e vorremmo anche noi una canzone del Jukebox di oggi. Poi devo salutare Anna e Luca da Cucciago. E poi c'è un altro messaggio firmato invece da Ines. Ciao Ines, un saluto va anche a Sonia. Ciao Sonia, grazie per il messaggio. E il Jukebox comunque vi dà appuntamento a domani come sempre a partire dalle 15. Sentiamo.
1: Buon pomeriggio, vorrei dedicare la canzone di Michele Zarrillo, L'amore vuole amore, ad Andrea, con tanto affetto.

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto 2 minuti alle 16.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. La Colombia messa in ginocchio dal terremoto, oltre 220 vittime, ma il bilancio è destinato a salire. Circa 800 feriti, quasi 3.000 i dispersi. Si continua a scavare tra le macerie, ospedali al collasso. Gli Stati Uniti hanno annunciato uno stanziamento di 15 milioni di dollari per aiutare il paese. Nuove accuse di Madrid all'Italia sulla decisione di ripristinare i controlli alle frontiere. Per il ministro degli esteri spagnolo Albares, su Ceuta, Roma, agito per esigenze elettorali. Giovedì il titolare del Viminale Piantedosi sarà ascoltato dal comitato Schengen. Le speranze sulla riapertura di Hormuz spingono al ribasso il gas, sceso sotto i 59 euro al megawattora sulla piazza di Amsterdam. L'agenzia Bloomberg rivela che i colloqui tra Iran e Oman sono in fase avanzata e il Pakistan fa sapere che Washington e Teheran sono vicine a una qualche forma di accordo. Il Libano ha abolito la pena di morte, primo paese arabo a farlo. Verrà sostituita con l'ergastolo e i lavori forzati. La legge è stata votata dalla maggioranza del Parlamento, a eccezione del blocco di Hezbollah. Beirut rispetta già una moratoria non ufficiale sulla pena capitale dal 2004. Fermate due persone per la morte di Antonio Perrotta, 34enne operaio e addetto alla sicurezza, deceduto dopo un pestaggio sabato notte fuori da una discoteca di San Gineto nel Cosentino. Decisive le immagini delle telecamere di sorveglianza. Sospesa per 15 giorni la licenza del locale. Italia ancora nella morsa del caldo. Oggi 9 città da bollino rosso. L'ondata di calore dovrebbe durare fino al 17 agosto con temperature di 7-8 gradi al di sopra della media stagionale. In 6 regioni però scatta anche l'allerta gialla per maltempo. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: Questa la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente lungo il tratto toscano della 1 tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. Ci sono rallentamenti al nord Italia sulla 4 per forti temporali tra Redi Puglia, Monfalcone Ovest e la barriera di Trieste Risert verso il capoluogo. Rallentamenti sulla 1 tra Valdichiana e Chiusi Chianciano in direzione Roma. Temporale sulla 5 la Torino Aosta Montebianco tra Nus e Aosta Est Autoporto. Una perdita di carico segnalata sulla A14 tra Val di Sangro e Lanciano in direzione Pescara. L'ultima segnalazione che ci porta in Sicilia, in particolare sulla statale 121 Catanese, con un incendio tra 700 metri dopo l'incrocio Santa Caterina-Villahermosa e 10 km prima dell'incrocio Marianopoli. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: Le 16 da 2 minuti, il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani.
9: Ma sì, buon pomeriggio anche...
0: Cioè, come mi chiamo?
9: No, lo so come ti chiamo. Volevo aggiungere un aggettivo.
0: Ma dai, che non abbiamo tempo!
9: Fabrizio Leonardi!
0: Eccala, vai! E subito per voi un bel classico del 1987.
9: Michael Jackson! Beh.

0: Fussman.
1: A questa domanda rispondo Katia Giuliani.
0: Lo sapevo io, non è che?
1: Avrei
0: potuto scommettere che avresti risposto codesto modo, caro Fabrizio Leonardi.
1: Se prendiamo questa direzione io mi adego. Allora oggi vi chiediamo di indovinare l'evento dell'anno, diciamo, di un anno in particolare, del 2019.
0: Sei anche ben intonato parlando così, perché si parla di un evento.
1: No, sono intonacato.
0: No, si tratta di un evento
1: culturale.
0: Si può dire. Per accedere a tutti gli oltre 450 eventi.
1: E allora io direi, n'hai capito, Naika?
0: Naika, 450 eventi in cartellone. Non è stato utilizzato un normale biglietto.
1: No.
0: Ma?
1: Ma un vero e proprio passaporto.
0: C'è, capito?
1: Sì, però diciamo che questo passaporto, perché sono stati buoni, magnanimi, è costato soltanto 19 euro.
0: Ma sì, anche perché quella roba lì va, non dico gratis, ma qua no, la cultura va distribuita così.
1: Così. Andrebbe. Quantomeno. Ebbene, chi lo acquistava non era considerato un semplice turista.
0: Un cittadino temporaneo invitato
1: a partecipare attivamente, portando con sé un oggetto da lasciare alla città come contributo a una grande installazione collettiva.
0: Posso aggiungere che è una città bellissima,
1: meravigliosa.
0: Io ci sono stata, faceva un po' troppo caldo, però me la sono goduta poco, perché quando fa caldo
1: è
0: lì
1: vero.
0: Dentro in mezzo a quelle, no? Però bellissima.
1: Io mi sono rintanato in una grotta.
0: Ecco, bravo.
1: Mi sono visto anche un contributo video bellissimo.
0: Bravo, sì, quella è la cosa migliore.
1: Meravigliosa. Allora, stiamo parlando di un evento. Qual è l'evento di cui abbiamo tentato di farvi capire un po'?
0: Sì, perché è un evento legato ad una città del sud. Dai, basta, non diciamo più niente. 348 075 80 60.
1: L'evento misterioso.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: notturni.
1: Malika, e allora oggi vi abbiamo chiesto di indovinare un evento misterioso,
0: sì,
1: che risale. Io voglio dare anche la data per così aiutare.
0: Per aiutare di più, dici?
1: Beh, sì.
0: Allora, sì, sì, più specifico, vai.
1: Più specifico?
0: Qual è questo?
1: E allora, intanto è un evento culturale del 2019.
0: Ok.
1: Ok.
0: Che diciamo premia una città meravigliosa.
1: Assolutamente sì. Il giorno dell'inaugurazione risale al 19 di gennaio.
0: Ok. Okay. Prima abbiamo parlato di una città del sud Italia, possiamo geolocalizzarla meglio.
1: Basilicata.
0: Basilicata.
1: Dai,
0: vai,
1: siamo in Basilicata.
0: Dai. Basilicata, città, cultura, evento. Mettete un po' insieme i pezzi di queste informazioni. Dai,
1: mettete i sassi uno
0: ma
1: vicino
0: bravo,
1: all'altro.
0: Ma bravo Leonardo.
1: Fino a comporre un bel puzzle che vi darà poi la soluzione.
0: Esatto, la parola
1: evento,
0: chiave, sassi.
1: È un evento culturale del 2019. Di quale evento stiamo parlando?
0: Dai, 348-075-8060. Adesso ce la potete fare.
1: E certo, il primo, la prima che darà la soluzione
0: Verrà a parlare con me Leonardo. Sto coraggio avete. Ah beh.

0: Iris, Biagio Antonacci, stiamo giocando e oggi
1: Leonardo,
0: abbiamo chiesto, sì?
1: No, vai, continua, poi ti faccio una domanda.
0: Stiamo chiedendo di, sì. Abbiamo chiesto di indovinare l'evento misterioso.
1: Leonardo,
0: ok, dimmi, Katia.
1: Ma un bagnetto al mare?
0: Hai preparato il borsone?
1: Io c'ho tutto pronto.
0: La crema?
1: Anche.
0: Telo?
1: Tutto.
0: Maschera?
1: Tutto, la maschera.
0: Pinne?
1: Vabbè, basta, andiamo.
0: Basta
1: al
0: così?
1: Mare, sennò si fa
0: ma,
1: sera.
0: Ma mica andiamo soltanto io e te, andiamo con Luca,
1: ecco,
0: pronto?
1: Meno male, va Luca.
2: Ciao, pronto.
0: Eccolo.
2: Buon pomeriggio a voi, a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie Luca, grazie. No, abbiamo fatto.
2: I vostri desideri sono esauditi.
1: Esauditi, sono esauditi.
2: Sto andando al mare.
0: Vedi, ti abbiamo beccato col sorcio in bocca, come si dice.
2: Esatto.
0: A Rimini, quindi, ti chiediamo intanto la temperatura, se più o meno
2: la
0: poi...
2: temperatura 33 gradi.
0: Ah, beh, vabbè, accettabile.
1: Ah, accettabile.
2: Accettabile anche perché qua c'è sempre una certa brezza marina che un po' mitiga la temperatura.
0: Ma certo.
1: La brezzolina c'è, dai. Mm. Dai.
2: Sì.
1: Che bella voce che ha Luca,
0: è
1: posso
0: vero,
1: dire.
0: È vero.
2: Grazie.
0: Tu cosa fai nella vita? Sì.
2: Io guarda, nella vita sono un consulente sul per quanto riguarda il biologico negli allevamenti di animali.
0: Wow.
1: Ah, questo potrebbe
2: sì,
1: aprire.
2: È un lavoro poco riminese, forse sì, era meglio se facevo il bagnino nella mia vita. Ma
1: esatto.
2: Va bene, lo stesso.
0: È un lavoro che ti porta a conoscere comunque tante persone e a percorrere un sacco di chilometri, immagino.
2: Sì, difatti io sono stato proprio a Matera, quell'anno lì in cui era città della cultura.
0: Fantastico.
2: Ecco.
1: No,
2: mi
1: ma
2: è
1: poi
2: venuto in mente.
1: Il tuo lavoro, Luca, si presterebbe adesso a una marea di domande e informazioni
2: sì,
1: di cui siamo affamati
2: immagino.
1: E assetati.
0: Però dai, è in ferie in questo momento, quindi non possiamo infierire.
1: Sotto il sole, Luca, con i piedi nella spiaggia, nella sabbia bollente, a rispondere alle mie domande,
2: esatto,
1: tipo interrogatorio.
2: Esatto. Che forse poi, è meglio se parliamo di spiaggia.
0: È che poi la Giuliani è avvezza alle domande,
1: ecco,
0: mamma mia, ti intontisce proprio.
2: Sono pronto, comunque ditemi voi, io
1: tipo
2: sono
1: tortura.
2: Qua a disposizione.
0: Quindi Luca, hai partecipato a uno dei 450 eventi che organizzarono in occasione appunto di questo evento culturale Matera Capitale Europea della Cultura 2019.
2: Esatto, esattamente.
0: E tipo? Raccontaci.
2: Ah beh, io sono andato a visitare la città e naturalmente non ho perso l'occasione e sono andato a vedere i sassi come vivevano una volta in queste situazioni, poi fortunatamente si sono spostati in quella che oggi è Matera città e oggi il ricordo dei sassi molto romantico, certo, ma a quei tempi doveva essere dura abitare lì.
0: Sì, davvero.
2: Sì.
1: Però siamo bravi però a rendere romantica anche a rendere romantico anche un sasso,
2: ma sì, anche perché oggi Matera ci hanno girato tantissimi film, James Bond, quello di Mel Gibson, è diventato anche un teatro proprio per film importanti, grandi produzioni.
0: Un set cinematografico perfetto, direi, davvero.
2: Perfetto.
0: Bene,
2: molto,
0: è stato davvero un piacere parlare con te, lo sai?
2: È stato un piacere mio e spero di risentirvi e di potervi riascoltare.
0: Ma
1: guarda,
0: certo.
1: Luca, goditi la giornata anche alla faccia nostra. Fatti un bagnetto anche per me, Leonardo. Un bagnetto
2: allora
1: ciascuno.
0: Grazie. Non ti diciamo un abbraccio e non ti mandiamo un abbraccio soltanto perché sulla
1: caldo.
0: Temperatura non ce lo permette. Ecco,
2: allora,
0: solo per quello.
2: Posso anche canticchiare?
0: Vai.
2: Radio Subasio.
0: Grazie
1: Luca.
2: Ciao.
0: E si gioca anche domani.
1: C'è Piero Pelù e Gigante.

0: sempre i prodotti della linea Citrosil. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Dog Chili Peppers, è arrivato anche oggi il momento di celebrare il super fenomeno del giorno. E lui non è un fenomeno, eh?
1: Ammazza. Questa è una di quelle storie che ci toglie parecchie scuse, possiamo dirlo, perché parliamo di Sergio, un signore che si è laureato in economia alla bellezza di 96 anni.
0: Ecco, 96. Certo, cioè io a quell'età conto di avere già smesso anche di rispondere alle mail.
1: Sì, anche
0: ovviamente.
1: Prima. Aveva interrotto gli studi lui 70 anni fa per lavorare nella moda, poi ha deciso di riprendere e a quel punto gli mancavano solamente due esami.
0: Ah, soltanto due? Tipo, quali esami erano?
1: Statistica e matematica.
0: Ah beh, ritiro tutto, perché a 96 anni mi avrei chiesto direttamente la laurea honoris causa per sfinimento.
1: Cioè, già, invece lui li ha fatti davvero e ha chiuso il percorso. Quindi quando noi diciamo vabbè, ma ormai è troppo tardi, Leonardo, capito? Noi diciamo è troppo tardi.
0: Da oggi dobbiamo specificare troppo tardi rispetto a Sergio.
1: Esatto, esatto, che ha 96 anni, si laurea e riesce pure a farci sentire tutti un po' indietro con gli esami della vita.
0: Ecco, sì, mamma mia, quanto è vero. E allora, celebrato anche oggi il fenomeno del giorno.
1: Furore? Paola e Chiara.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: Dove c'è musica Eros Ramazzotti su Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà?
1: Beh però perché io rifletto, sembro, però ogni tanto rifletto.
0: È vero, si accende quel neurone lì.
1: Sì, uno solo, ma si accende.
0: Ok.
1: No, in vacanza, uno va in vacanza per vedere anche dei posti nuovi, belli, no?
0: Sì.
1: Che ci devono rimanere impressi. Però molti scattano tante foto da postare sui social.
0: Why? Perché?
1: Perché si usa adesso postare sui social le foto dei posti dove vai in vacanza. Poi c'è chi scatta invece per tenersele conservate nella galleria del telefono, per ricordo, quello lo faccio anch'io.
0: Ok.
1: Anche te? Scatti foto in vacanza?
0: Scatto, memorizzo e poi
1: tieni per ricordo.
0: No, e poi stampo addirittura.
1: Ah, stampo? Sei vecchio stampo.
0: È l'unico modo per ogni tanto ripercorrere quei momenti,
1: vero,
0: no? Perché sulla galleria finiscono migliaia e migliaia di foto e spesso finiscono al dimenticatoio.
1: Bravissimo. Però c'è chi li posta sui social. E quelle foto servono anche un po' da idea, no? A chi cerca la vacanza. Quindi c'è anche chi sceglie la meta proprio in base ad una foto
0: che ha visto sui social.
1: Okay. Quindi cerchiamo di capire voi che tipo di vacanzieri siete. Fate foto o fa la foto?
0: fate foto, scattare foto oppure scattare foto, pubblicare foto. Ecco, questo vuole sapere la Giuliani.
1: Bravo Leonardo, grazie.
0: E allora 348 075 80 60.

0: Ed è tutto anche per oggi. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 13.
1: E io vi aspetto qui tra poco dopo l'informazione.
0: Break news di TGcom 24, le 17 da 20 secondi. Passate una buona serata.
2: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Domani nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, arrestato per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Salvini intanto chiede a chiunque sia coinvolto di farsi da parte fino a quando non verrà fatta chiarezza sul loro rapporto. Il giornalista accusa, il ministro vuole la mia sospensione. Gli Stati Uniti hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che ha tentato di forzare il blocco navale americano nei porti iraniani. Non sono state segnalate vittime. Due morti invece sul mercantile colpito nello stretto di Bab al-Mandeb da proiettili di provenienza non precisata. È di almeno 224 morti finora il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Circa 800 feriti, quasi 3.000 i dispersi. Si continua a scavare sotto le macerie. 7 persone sono state estratte vive da un ospedale di Cali. Per le famiglie delle vittime, il cordoglio di Papa Leone. Per la morte del buttafuori 34enne Antonio Perrotta, deceduto dopo un pestaggio avvenuto sabato notte fuori da una discoteca del Cosentino, sono state fermate 2 persone, 2 fratelli lussemburghesi. La vittima li avrebbe visti entrare senza biglietto, sospesa per 15 giorni la licenza del locale. Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 19 città da bollino rosso. L'ondata di calore dovrebbe durare fino al 17 agosto, con temperature di 7-8 gradi al di sopra della media stagionale. In 6 regioni del centro-sud però scatta anche l'allerta gialla per maltempo. Calcio, la Juventus chiude la tournée australiana con un 2-0 sul Palermo di Pippo Inzaghi. A Perth a segno Yıldız e Milik. Spalletti soddisfatto dei suoi. Lunedì 17 l'ultima amichevole contro la formazione Next Gen. Il 23 l'esordio in campionato con il Frosinone. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Sul nostro paese prevale ancora l'alta pressione. Mercoledì sarà un'altra giornata di sole e caldo su gran parte delle regioni, qualche addensamento al mattino tra Piemonte e Lombardia, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne di Toscana e Lazio, isolati rovesci su Campania, Sicilia e Sardegna. Possibili temporali anche sui rilievi del nord-ovest. Temperature in lieve calo in Emilia e sulle zone interne e adriatiche del centro, stazionarie altrove, con venti deboli. Per maggiori dettagli l'app meteo.it. Radio Subasio.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: C'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
8: 17:05 minuti, buon pomeriggio a tutti. Ancora una volta da parte di Katia Giuliani, pronti a stare insieme anche nel corso delle prossime ore. La collection Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me.

credo che ve la canticchiate questa canzone qui, si presta bene. Alan Sorrenti, La Collection su Radio Somasio. Buon pomeriggio, buona estate, buone vacanze. Quanti vacanzieri all'ascolto in questo momento? A che punto della vostra vacanza siete? Ma soprattutto quante foto avete scattato e postato sui social? È questo quello che voglio sapere, perché oggi le vacanze raccontano, diciamo, in tempo reale proprio sui social ogni momento, ogni spostamento, ogni cosa che vediamo, ogni piatto che mangiamo. E quindi voglio capire se anche voi lo fate quando viaggiate, fotografate tutto quello che fate o vedete pensando già di pubblicarlo, oppure magari sì, le foto le fate ma le tenete nella galleria del telefono come ricordo personale, che ci sta anche, insomma, sarebbe anche normale. Le fate più per voi o per mostrarle agli altri? E anche quanto vi influenzano le foto che scattano gli altri? Cioè, avete mai scelto per esempio una meta perché l'avevate vista nelle foto di un influencer o di qualcuno che le aveva postate sui social? Poi magari siete andati lì, avete visto lo stesso posto e siete anche rimasti un po' delusi. Può succedere anche questo. 348-075-8060. Fotografi o non fotografi? Vi leggo e vi ascolto tra poco.

Bellissimissima Alfa su Radio Subasio. E quando siete in vacanza è così che succede. Bellissimissima questa cosa. Facciamo una foto, è un classico in vacanza, è così, c'è una cosa che succede sempre più spesso quando siamo in viaggio. Non guardiamo solamente un posto, pensiamo anche a come verrà in foto. Cioè arriviamo davanti a un panorama e prima ancora di dire ma che bello, magari diciamo aspetta fammi fare una storia. Al ristorante il piatto si raffredda perché prima deve passare dal telefono, e davanti a una spiaggia bellissima può partire una piccola produzione cinematografica, e a volte c'è foto verticale, orizzontale, controluce e rifacciamola perché avevo gli occhi chiusi. Cioè qui non è che stiamo demonizzando la fotografia, anzi ci mancherebbe altro, sono ricordi e spesso ci piace davvero conservarle, però insomma se ogni volta che dobbiamo fare una foto dobbiamo pensare ai social, postarla, un po' perdiamo anche il gusto di goderci quello che stiamo facendo. Poi c'è anche l'altro discorso, cioè quanto ci facciamo influenzare dalle vacanze degli altri. Vediamo un posto perfetto su Instagram e magari decidiamo di andarci, salvo poi scoprire che, come si diceva prima, appena fuori dall'inquadratura c'erano 300 persone e un parcheggio, oppure il filtro messo lo faceva sembrare un paradiso e invece è tutt'altro. E allora voglio sapere da voi: quando siete in vacanza, fotografate per ricordare o per pubblicare? Quando scegliete dove andare? Quanto pesa la foto che avete visto sui social? Magari vi è capitato anche di andare in uno di questi posti visti sui social e di rimanere delusi? Raccontateci un po'. 3480758060. Io vi leggo e vi ascolto come sempre su Radio Subasio. C'è Damiano.

Fotografie in vacanza, si parla di questo oggi su Radio Subasio e c'è Antonio di Ferentino che ci scrive al 348 075 8060 e dice: quest'anno ho fatto tante di quelle foto in vacanza che alcune le ho pubblicate sui social, altre me le sono lasciate in galleria perché alcune foto mi piace tenerle solo per me. Però è bello, dice Antonio, far vedere anche agli altri dove si è stati, no? Perché fa un po' da ispirazione a qualcuno per visitare nuovi posti. E sì, insomma, ci può anche stare che magari io vado in un posto bellissimo e posto la foto per farvi vedere che meraviglia è, no? Un po' come dire agli amici: ragazzi, andate qui perché merita, un consiglio amichevole, ecco. Anche se a volte invece lo spirito è un altro, no? Un po' di mania di protagonismo, filtri, come se non ci fosse un domani, che abbelliscono la foto per avere più like, e quindi qui insomma l'intento, diciamo, un pochino diverso. Voi quando andate in vacanza scattate tante foto, magari in famiglia o nel gruppo o in coppia? C'è sempre il soggetto, colui o colei che è più fissata o fissato, no? Come: facciamo una foto? E dai, facciamo una, mi fai una foto? E quello che invece alza gli occhi al cielo e dice: anche bar, ma queste foto, ma godiamoci la vacanza. Ecco, chi è il fotografo del vostro gruppo vacanze? E quelle foto finiscono sui social o le tenete per voi? 348 075 8060. Questa è Radio Subasio, c'è anche Francesco Gabbani e questo è il suo singolo nuovo, Summer Funk.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici Mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: you

0: The Course su Radio Subasio. Io ringrazio chi ci sta inviando tutte le foto delle vacanze, bellissime, veramente, però le vedo solo io, cioè non posso condividere, mentre se ci raccontate il vostro comportamento con le foto posso farlo leggendovi o ascoltandovi, come faccio adesso con Mario di Teramo, che dice: io ho mia moglie che è fissata con le foto e ogni volta che andiamo in vacanza ho l'incubo, perché è un continuo e fammi una foto, e poi ogni volta non si piace, tocca rifarne 100. Le foto ai panorami però ogni tanto le faccio anch'io, perché ce ne sono alcuni panorami che vanno immortalati davvero, e quelle foto poi le riguardo durante l'inverno, magari mentre sono al lavoro, e mi aiutano a sopportare meglio le rotture di scatole. Ma sai che il comportamento che tu racconti delle donne con le foto a quanto pare non riguarda solo tua moglie, perché c'è un'indagine francese, però secondo me si estende bene anche agli italiani, su 1000 persone in coppia, questa indagine racconta che molte donne si lamentano proprio delle fotografie scattate dal partner, perché sono poche, sono inquadrature sbagliate, perché sono immagini in cui non si piacciono, e l'87% degli uomini intervistati dice che fare le foto alla compagna può diventare fonte di frustrazione o discussione, soprattutto perché bisogna rifare più volte lo scatto e raggiungere la foto giusta. E ripeto, questo non credo sia un quadro solamente francese, anche italiano, e voi potete confermarmi, secondo me. Chi è il maniaco delle fotografie in vacanza? Scattate foto continuamente per postarle sui social o le conservate per voi? E le donne sono davvero così esigenti nelle foto che le ritraggono? Qualche coppia che è sopravvissuta al test delle foto in vacanza ce l'abbiamo? 348-075-8060, c'è Olly e Giulie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: che vediamo, che incontriamo, o anche alla partner, e parlo al femminile perché a quanto pare è la donna quella un po' più problematica ad accontentarsi delle foto scattate dal partner.
1: Sono Sandra di Ancona. Diciamo che io non posto mai nulla quando vado in vacanza.
0: Sì.
1: Uno, per i ladri, perché comunque vedendo che siamo fuori potrebbero pensare di entrare dentro casa. Ma poi io penso che ogni momento va vissuto e non pubblicato, ma va vissuto. Perciò è inutile far sapere agli altri cosa faccio e dove vado in vacanza. La vacanza è mia, con la mia famiglia, mio marito, perciò me la tengo tutta per me.
0: Ok, la vacanza è mia e me la gestisco io, è come direbbe qualcuno. Però ci sta anche, insomma, chi fa le foto giustamente per avere un ricordo, per riguardarsele, come diceva un nostro amico, durante l'inverno, e sopportare l'attesa della prossima vacanza. Insomma, ci sta anche quella. L'importante è fare tutto con equilibrio e moderazione, sempre quella la regola, vale anche in vacanza, anche per le foto.

0: Rosé, Bruno Mars su Radio Subasio, Breaking News di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Gli Stati Uniti hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che ha tentato di forzare il blocco navale americano nei porti iraniani. Non sono state segnalate vittime. 4 morti invece sul mercantile colpito nel Mar Rosso. Lo Yemen accusa gli Houthi dell'attacco. Nuove accuse di Madrid all'Italia sulla decisione di ripristinare i controlli alle frontiere. Per il ministro degli esteri spagnolo Albares, su Ceuta, Roma ha agito per esigenze elettorali. Giovedì il titolare del Viminale Piantedosi sarà ascoltato dal Comitato Schengen. È di almeno 224 morti finora il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Circa 800 feriti, quasi 3.000 i dispersi. Si continua a scavare tra le macerie. 7 persone sono state estratte vive da un ospedale di Cali. Per le famiglie delle vittime, il cordoglio di Papa Leone. Il Libano ha abolito la pena di morte, primo paese arabo a farlo. Verrà sostituita con l'ergastolo e i lavori forzati. La legge è stata votata dalla maggioranza del Parlamento, a eccezione del blocco di Hezbollah. Beirut rispetta già una moratoria non ufficiale sulla pena capitale dal 2004. Per la morte del buttafuori 34enne Antonio Perrotta, deceduto dopo un pestaggio avvenuto sabato notte fuori da una discoteca del Cosentino, sono state fermate 2 persone, 2 fratelli lussemburghesi. La vittima li avrebbe visti entrare senza biglietto, sospesa per 15 giorni la licenza del locale. Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano, afa e caldo almeno fino a Ferragosto, poi la svolta con una fase di maltempo diffuso e temporali. Oggi 19 città da bollino rosso, ma anche allerta meteo gialla in 6 regioni del centro-sud. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 1 chilometro a causa di un incidente tra Valdarno e Arezzo in direzione Napoli. Incolonnamenti per traffico intenso invece sulla A7 all'uscita di Genova Bolzaneto, provenendo da Genova viaggiando verso Milano. Sulla A14 1 chilometro di coda per incidente tra Termoli e Vasto Sud in direzione Pescara. Infine sulla statale 121 Catanese si segnala un tratto chiuso a causa di un incendio tra gli incroci Santa Caterina Villarmosa e Marianopoli. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: verifica sempre che i tuoi figli siano allacciati al seggiolino e abbiano le cinture di sicurezza quando sono seduti sui sedili posteriori. Viaggia in sicurezza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su Iliad.it.
9: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
10: E un gelatino o uno stuzzichino?
9: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: Le 18 e 4 minuti, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, buona estate a tutti, buone vacanze, se è lì che siete, buon lavoro, se invece siete in una situazione meno piacevole, la collection Rolling Stone.

Marziani Negramaro su Radio Subasio. A proposito di foto, visto che nel corso dell'ora precedente abbiamo parlato del fatto che molti vanno in vacanza e durante la vacanza fanno fotografie su fotografie a panorami, e non solo i privati, ma sui social ci sono in questi giorni delle foto bellissime, talmente belle che sono ripubblicate dai quotidiani. E c'è per esempio la Sicilia che si presta molto, un tramonto meraviglioso, tra poco ne parliamo perché davvero lì, cioè, stavo guardando adesso quella foto, effettivamente la voglia di andarci ti arriva immediatamente a vedere la foto. Su Radio Subasio, Gianni Morandi, Alessandra

e scenari che valgono ben più di una foto, diciamoci la verità. La Scala dei Turchi, per esempio, a Real Monte, nell'Agrigentino, è già di per sé uno dei paesaggi più spettacolari della Sicilia, ma al tramonto veramente diventa quasi fiabesco, magico, cioè cambia completamente faccia. La grande parete bianca di Marna si colora di rosso e arancio, creando questo contrasto impressionante con il mare. La sua forma è stata modellata nel tempo dal vento e dall'acqua, e il nome, secondo la tradizione, deriverebbe dalle incursioni dei pirati saraceni che avrebbero utilizzato quella baia come riparo. Vista dal drone sembra quasi reale. Le foto sono state ripubblicate da varie testate online, andatele a guardare perché merita davvero. È una di quelle fotografie al tramonto che resta indelebile nella memoria e sulla galleria del telefono.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio. Oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: C'è nessuno!
7: Yeah, uno c'è!
6: Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
10: Chi aveva le Barbie probabilmente ne aveva più di una, perché ce n'erano per ogni professione. Ce n'è una che probabilmente vi manca, dedicata ad una grande artista internazionale. Tra poco ne parliamo su Radio Subasio, subito Baby Kay.

su Radio Subasio, 40 anni dall'uscita di I Wanna Dance With Somebody, la ricordate? Meravigliosa canzone, successo di Whitney Houston. Il marchio di Barbie le rende omaggio con una bambola ispirata proprio a lei e al celebre videoclip che, insomma, ricordiamo tutti. Indossa la Barbie in questione l'abito viola, le scarpe colorate, naturalmente anche il microfono, e il look richiama esattamente quello di una delle immagini più riconoscibili della cantante. E la bambola, leggevo, è stata realizzata in collaborazione con Pat Houston, cognata ed ex manager dell'artista. Whitney Houston è scomparsa, lo ricordiamo, nel 2012, ma continua a essere un'icona pop capace di attraversare le generazioni, e questa volta entra ufficialmente anche nel mondo delle Barbie. Diciamo che se parte I Wanna Dance With Somebody, l'unico vero problema sarà impedire alla bambola di monopolizzare la pista, perché prenderà vita sicuramente.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Dimentica, c'era anche Raff nella serata di Radio Subasio quando sono le 18.50. Buona serata a voi, buona estate, grazie per aver scelto la nostra musica per farvi compagnia anche in quest'ora della sera. C'è anche quella di Gracie Abrams.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radiofonic su Radio Subasio ci portano alle breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Guerra negli stretti del Medio Oriente. Un elicottero statunitense ha aperto il fuoco contro una nave panamense che ha tentato di forzare il blocco navale americano a Hormuz. Non sono state segnalate vittime. 4 morti invece per l'attacco al mercantile nel Mar Rosso. Lo Yemen accusa i ribelli filo-iraniani Houthi. Svolta nelle indagini sulla morte del 34enne Antonio Perrotta, il buttafuori deceduto dopo un pestaggio avvenuto sabato notte fuori da una discoteca del Cosentino. Fermati 2 fratelli residenti in Lussemburgo, uno gioca nella nazionale locale di rugby. La vittima li avrebbe visti entrare senza biglietto. Domani a Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci. Per il GIP l'imprenditore voleva accrescere la popolarità del giornalista, spianandogli la strada in politica. Per ora non ci sono elementi per ritenere che i due fossero d'accordo. Tragedia stamattina nel Bosco del Corniglio, nel Parmense, dove un uomo di 61 anni è morto nel tentativo di salvare uno scout 13enne precipitato in una scarpata durante un'escursione. La vittima era uno dei genitori presente al campo con i ragazzi. Inutili i soccorsi, sulle dinamiche indagano i carabinieri. Blocco totale all'aeroporto Bellini di Catania a causa della continua eruzione dell'Etna. Tutte le attività di volo in partenza e in arrivo sono state sospese fino alle 11 di domani. Molti aerei sono stati dirottati allo scalo di Palermo. Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Afa e caldo almeno fino a Ferragosto. Poi la svolta con una fase di maltempo diffuso e temporali. Oggi 19 città da bollino rosso, ma anche allerta meteo gialla in 6 regioni del centro Sud. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Sul nostro paese prevale ancora l'alta pressione. Mercoledì sarà un'altra giornata di sole e caldo su gran parte delle regioni, qualche addensamento al mattino tra Piemonte e Lombardia, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne di Toscana e Lazio e isolati rovesci su Campania, Sicilia e Sardegna. Possibili temporali anche sui rilievi del nord-ovest. Temperature in lieve calo in Emilia e sulle zone interne e adriatiche del centro, stazionarie altrove, con venti deboli. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
4: Radio Subasio.
5: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I bagno doccia Eloderma da 600 ml sono a 99 centesimi, donano una piacevole sensazione di morbidezza e trovi anche la linea di shampoo Eloderma a 99 centesimi. E per un'esplosione di freschezza e profumo, prova le acque profumate Nani a 1,99 euro. Scegli la fragranza più adatta a te. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
7: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: 19:03 minuti, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, buona estate, grazie anche questa sera per aver scelto la nostra compagnia. La collection Zucchero, madre dolcissima.

0: Alaska. Interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: In Afghanistan tonight, where the guns continue to fire, as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries.
2: Gli albanesi spegnerebbero il loro morbido di nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
1: That's how it is for this Wednesday night. I'm John Wilk. I'll see you tomorrow.

0: sei
1: tutto
0: tu.
1: Questo sei tu, ultimo su Radio Subasio. Occhio al vostro cane se avete una tresca, se avete una relazione clandestina, perché potrebbe succedervi quello che è successo a Marco, questo signore sposato con Chiara. E Marco ogni sera portava fuori il loro cane, che si chiama Albicocca, o almeno questa era la versione ufficiale, perché in realtà quelle passeggiate servivano a Marco come copertura per incontrare l'amante e quindi usare anche di nascosto un secondo telefono. Chiara però, la moglie, comincia ad insospettirsi e quindi decide di capire che cosa sta succedendo durante quelle uscite, e quindi esce in qualche modo, forse lo pedina o comunque cerca di rintracciarlo per strada. Ed è qui che entra in scena Albicocca, perché il cane riconosce l'odore della sua padrona Chiara, le va incontro mandando praticamente all'aria il piano del marito, perché la porta dal marito. A quel punto vengono fuori sia l'amante sia il secondo cellulare. Marco confessa, chiude la relazione clandestina e la coppia decide di provare a ricostruire il matrimonio con una terapia. Quindi, morale: puoi nascondere un secondo telefono, ok, puoi inventarti la passeggiata al parco, che credo sia una scusa che molti utilizzano, ma se nel piano criminale coinvolgi il cane di famiglia, forse hai scelto il complice sbagliato.

Una vita da mediano su Radio Subasio, c'era anche Ligabue, mentre c'è qualcuno che si accinge a partire, sta preparando meglio le valigie per la partenza e per le vacanze. Saluto Sandro, Martina e il cane Achille, perché Sandro, a proposito della storia che abbiamo raccontato prima di quel cane che in quel caso si chiamava Albicocca, che ha fatto scoprire alla sua padrona il tradimento del marito, Sandro dice: il mio cane Achille non mi tradirebbe mai. Io, Sandro, non ne sarei così certo, e comunque per sicurezza meglio evitare di tradire, così stai sicuro.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
10: Agosto.
9: Ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
10: Agosto.

Whitney Houston su Radio Subasio. A Milano c'è un bar che quest'anno ha deciso di non chiudere ad agosto, ma per una ragione molto particolare. Alessandro gestisce da anni questo bar, siamo nel quartiere Forlanini, e alcuni dei suoi clienti abituali hanno più di 85 anni. Così hanno fatto una specie di patto, cioè lui avrebbe tenuto aperto durante la settimana di Ferragosto a condizione che loro continuassero a presentarsi ogni giorno, e loro la promessa l'hanno mantenuta e la stanno mantenendo, anzi la voce si è sparsa e il locale ha cominciato ad attirare anche persone più giovani, perché per alcuni anziani, diciamolo, il bar non è semplicemente il posto dove andare a prendere il caffè, ma diventa compagnia, routine, qualcuno che si accorge se quel giorno non sei arrivato. E forse il vero servizio in questo caso, oltre al cappuccino, è trovare una porta aperta quando ad agosto la città veramente sembra aver messo il cartello "torno a settembre" ovunque, e quindi in questo caso ci piace. Alessandro, bravo, e bravi anche coloro che stanno continuando a frequentare il suo bar.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Amico e domani, amico e domani, Claudio Baglioni su Radio Subasio, quando sono le 19.50. Beh, preparatevi perché mancano 10 minuti all'informazione e soprattutto al 3 per te che ritorna subito dopo, e quindi suoneremo anche stasera le tre canzoni più importanti della vita di qualcuno di voi, una via l'altra, senza alcuna interruzione.

0: Luis Capaldi su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 20.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani a Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci. Per il GIP l'imprenditore voleva accrescere la popolarità del giornalista, spianandogli la strada in politica. Per ora non ci sono elementi per ritenere che i due fossero d'accordo. In Medio Oriente si riaccende la tensione negli stretti. Gli Stati Uniti hanno aperto il fuoco contro una nave panamense che ha violato il blocco navale americano a Hormuz. Non sono state segnalate vittime. 4 morti invece per l'attacco al mercantile nel Mar Rosso. Lo Yemen accusa i ribelli filo-iraniani Houthi. La Colombia messa in ginocchio dal terremoto, si scava tra le macerie. Al momento il bilancio è di 224 vittime, ma se ne temono almeno 1000. Circa 800 i feriti, quasi 3000 i dispersi. 7 persone sono state estratte vive da un ospedale di Cali. Per le famiglie delle vittime il cordoglio di Papa Leone. Svolta nelle indagini sulla morte del 34enne Antonio Perrotta, il buttafuori deceduto dopo un pestaggio avvenuto sabato notte fuori da una discoteca del Cosentino. Fermati 2 fratelli residenti in Lussemburgo. Uno gioca nella nazionale locale di rugby. La vittima li avrebbe visti entrare senza biglietto. Blocco totale dell'aeroporto Bellini di Catania a causa della continua attività esplosiva dell'Etna. Tutte le attività di volo in partenza e in arrivo sono state sospese fino alle 11 di domani. Molti aerei sono stati dirottati agli scali di Palermo e Comiso. Super Italia, gli europei di nuoto di Parigi, un immenso Nicolò Martinenghi conquista l'oro nei 100 rana, Simone Cerasuolo il bronzo. Sara Curtis nella storia chiude terza la gara dei 100 stile a 1 centesimo dall'argento. È la prima italiana a conquistare una medaglia continentale nella specialità. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Attenzione al personale su strada impegnato nella rimozione di un ostacolo sull'A14 tra Canosa e Andrea Barletta in direzione Taranto. Un veicolo fermo viene segnalato invece sull'A23 tra Gemona Osoppo e Udine Nord procedendo verso l'A4. Sul traforo del Monte Bianco code in corrispondenza del piazzale italiano verso Chamonix con un'attesa prevista di 30 minuti. Infine sulla statale 78 Picena si segnalano code a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Gabella Nuova. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
6: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
0: Buona serata a tutti, su Radio Subasio torna il 3x3, tra poco l'appuntamento in cui suoniamo le canzoni più significative della vostra vita, la collection subito firmata Rod Stewart, Love Touch.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E siamo pronti a conoscere il protagonista o la protagonista di questa sera, colui o colei che sta per ascoltare le tre canzoni richieste, le tre canzoni più importanti della propria vita, una via l'altra, senza alcuna interruzione. Questo è il 3 per te e questo è anche il momento giusto per prenotarvi. Quindi, come sempre, lo dico agli altri: se volete essere protagonisti anche voi e se volete ascoltare anche voi le tre canzoni più importanti della vostra vita, prenotate adesso chiamando lo 075 80 60, oppure andate direttamente sull'app di Radio Subasio e cliccate dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, come ha fatto lui, il protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Vincenzo.
0: Città:
2: Napoli.
0: Età:
2: 69.
3: Ci siamo, Eccoli.
0: Cosa fai nella vita?
2: Organizzo spettacoli, eventi teatrali e musicali.
4: Col cabaret, musica, spettacolo, cicingolo e cicciangolo e cocuzzo e cocosso. È lo gusto delle femmine sull'uomo in goleno.
0: Segno zodiacale:
2: un pesci.
0: Tre cose che metti sempre in valigia:
2: un libro, il dentifricio e il sapone.
5: Quasi quasi mi faccio uno shampoo.
0: Dolce o salato?
2: Dolce e salato.
0: Quale personaggio famoso vorresti essere?
2: Certamente no Trump, diciamo Italo Calvino.
6: Uomo di lettere,
7: State buoni, fatemi finire.
0: Cane o gatto?
2: Cane e gatto, ce li ho tutti e due.
0: Una cosa speciale da fare prima di...
2: Un festival della musica popolare nella grande città di Napoli.
8: Una delle piazze più belle d'Italia, quindi del mondo, e in una città che con la musica, come dire, ha una relazione d'amorosi affetti, da che è Napoli, capitale tra le altre cose anche della musica italiana.
0: Nella tua dispensa non manca mai?
2: Pasta.
0: Traghetto o aereo?
2: Traghetto.
0: Il film del cuore?
2: C'era una volta in America.
9: Che hai fatto in tutti questi anni?
10: Sono andato a letto presto.
0: Tre persone che vuoi salutare?
2: Tre persone che voglio salutare? Questo è un problema, ci ce ne saranno 33.000. Diciamo Tina a Milano, Donato a Milano e Giuseppe nelle Marche.
0: Le tre canzoni della tua vita?
2: Franco Battiato, La cura, Lucio Dalla, Cara, Pino Daniele, Questa primavera.
0: Radio Subasio, 3 per te.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Lucio Dalla, cara, su Radio Subasio a chiudere il 3x3 di Vincenzo di Napoli. È stato Vincenzo a scegliere le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Franco Battiato, La Cura, prima ancora Pino Daniele, Questa Primavera. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 07 580 60 è il numero da chiamare, oppure sulla nostra app trovate una sezione dedicata al 3x3 dove potete prenotarvi, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
7: Cennamo, croziosa, un sapore che ti Puglia.

0: e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: In questi giorni di grande caldo siamo tutti alla ricerca di qualcosa di fresco da bere, no? Però vi stupirò, tra poco gli esperti ci raccontano che non è quella la soluzione. Ne parliamo tra poco su Radio Subasio. Si va in Costiera Amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

c'era Adele su Radio Subasio. Siamo abituati, quando fa caldo, a ordinare, bere, a immaginare anche solamente come idea rinfrescante un bel cocktail colorato pieno di ghiaccio, una bella birra fresca, no? E invece no, perché gli esperti ci dicono che quando le temperature sono così alte, quando soffriamo così tanto il caldo, dovremmo bere una bevanda calda, una bella tisana calda, fumante, cioè che io solo al pensiero comincio a sudare, vi dico la verità. Però loro dicono che è il modo migliore per abbassare la temperatura. Non lo so se voi avete mai provato, perché quando fa caldo e sei già accaldato di tuo, beh, insomma, dai, diciamoci la verità, l'idea di bere una tisanina bollente non è proprio l'ideale. Io resto della mia idea, meglio una birretta fresca o anche solo un cocktail analcolico fresco con ghiaccio, che anche solo il tintinnio del ghiaccio già ti fa sentire meglio, o no?

0: Person, ho un'idea. Radio su
1: Basio. Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: è tutto anche per oggi, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, vi auguro buona serata come sempre con la musica di Radio Subasio. Radio Subasio.
1: Ciao, sono Luca Onestini, festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Prenditi cura dei tuoi capelli con Sunsilk Eclair. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono 2,09 euro. I nuovissimi trattamenti profumo Sunsilk sono a 4,99 euro. E con due prodotti Sunsilk hai in omaggio le mollettine Sunsilk. E per lui c'è la linea di shampoo Eclair a 2,19 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Eccoci qua insieme anche per questa sera fino a mezzanotte, buon martedì 11 agosto da Roberto Reversi, questa è la collection delle 21 dove ci aspettano gli stadio con

0: Quante volte l'ho cantata questa acqua a sapone degli stadi, mi piaceva tantissimo, ci piaceva tantissimo. 1983 nella collection di Radio Subasio, quella delle 21, che dà il via a queste tre ore da trascorrere insieme a me fino a mezzanotte. Ben trovati, buon martedì sera da Roberta Reversi. Qualunque cosa voi stiate facendo, sappiate che noi di Radio Subasio ovviamente vi forniamo la colonna sonora giusta per la vostra giornata, la vostra serata e anche per la vostra nottata, perché dopo che ci saremo salutati la musica continua ovviamente e vi tiene compagnia, vi porta ovunque voi vogliate, tra le braccia di Morfeo, oppure se state in questo momento, non lo so, in mezzo al mare navigando, oppure se state in auto, state guidando, prudenza, qualunque cosa voi state facendo. E che cos'è che volevo dire? Volevo arrivare al fatto che anche questa sera staremo bene queste tre ore, perché dalle 22:30 a mezzanotte c'è Per un'ora d'amore, quindi avrete la possibilità di scegliere la vostra canzone del cuore, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutto l'amore che avete. E prima ancora parleremo comunque e sempre di qualcosa che riguarda il rapporto di coppia, la relazione sentimentale, quello che piace, quello che non piace, quello che si può fare, quello che non si dovrebbe fare, che non andrebbe fatto. Si possono esprimere le proprie opinioni, il proprio pensiero, e si possono raccontare anche le proprie esperienze in merito. Tutto questo al 348 075 8060. E non vi dico di che cosa parliamo, ve lo dico dopo, perché adesso c'è una canzoncina che mi piace anche questa davvero parecchio, di Manche Me di Pile Giselle.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

tanto troppo amore. Il conforto, Tiziano Ferro, Carmen Consoli, e due che sono incredibili e poi insieme insomma hanno dato vita davvero un capolavoro. 21 e 14 su Subasio. A questo punto voglio tutta la vostra attenzione perché vi sveliamo il tema di cui parleremo questa sera: il giudizio estetico. Allora, secondo il rapporto YouTrend 2025, in Italia il 55% degli uomini è sovrappeso, se non addirittura obeso, contro il 38% delle donne. Eppure sono le donne a subire la maggior parte della pressione sociale sul corpo, come se fossero loro che dovessero in qualche modo, anzi solo loro che dovessero essere in qualche modo perfette. Ecco, questo paradosso dice qualcosa di preciso, cioè che il corpo femminile viene sorvegliato esteticamente, quello maschile invece viene ignorato, anche quando c'è un vero problema di salute da affrontare. Insomma, il corpo femminile viene giudicato, quello maschile quasi mai. Ci avete fatto caso? È una pressione questa, io vi chiedo, che sentite anche voi sulla vostra pelle o non ve ne curate affatto? Il giudizio estetico quanto conta nella scelta del partner? La valutazione del corpo di lei o di lui è stata determinante per l'avvio o il prosieguo di un rapporto? E poi vi chiedo anche come vi sentite davanti agli occhi del vostro lui o della vostra lei senza la protezione degli indumenti, dei vestiti. Mi raccomando, siate sinceri, potete inviare un vocale o un messaggio al 348 075 8060 a raccontarci la vostra esperienza in merito, oppure darci semplicemente il vostro pensiero, la vostra opinione. Nel frattempo che voi rimuginate, cogitate, noi vi regaliamo i Blu con questa mitica Guilty.

perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passami tanto la mano su un viso di donna, passa

Sogna ragazzo, sogna Roberto Vecchioni nella sua nel suo momento forse migliore, ecco, quando ci ha regalato questi pezzoni da 90. E a proposito di momenti migliori, ce ne sono stati nella vostra vita in cui eravate assolutamente in forma, poi vi siete un pochino appesantiti e allora siete stati succubi del giudizio degli altri, anche del vostro o della vostra partner. Ecco, sì, perché si può anche cambiare. Magari stiamo insieme a una persona, la scegliamo perché è perfetta esteticamente, si tiene in forma, eccetera, poi nel corso degli anni cambia e magari non ci piace più, eh? Se è solo questo, però non credo che il rapporto sia basato su diciamo fondamenta solide, se fosse soltanto per una questione diciamo estetica la scelta. Allora, noi stiamo parlando, adesso vi spiego meglio, del giudizio estetico, perché le donne sentono molto molto di più la pressione rispetto a un uomo del giudizio estetico, anche del proprio partner, della propria partner. È una pressione che sentite anche voi sulla vostra pelle oppure non ve ne curate affatto? E poi vi chiedo anche come vi sentite davanti agli occhi del vostro lui o della vostra lei senza la protezione dei vestiti? 348 075 8060 ci risponde Daria di Benevento e dice: assolutamente sicura di me stessa anche se sono in sovrappeso, perché i suoi occhi mi fanno sentire comunque bellissima. Ecco, questo significa amore, a prescindere dal peso, a prescindere dalla perfezione dei lineamenti, agli occhi di chi ci ama, noi siamo semplicemente unici e in questa unicità siamo bellissimi, siamo perfetti. Partenope, eccoli, Merck & Cremon, Serena Brancale.

0: un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
3: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
8: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a €4,95.
9: E un gelatino o uno stuzzichino?
8: Sì, e con €1,50 in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro. McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Meraviglioso questo Woman in Chains, This for Fears, Oleta Adams, un pezzo di qualche anno fa che comunque ha sempre il suo grande effetto ogni volta che lo ascoltiamo. Su Subasio stasera si parla del giudizio estetico e è una pressione che sentono soprattutto le donne, rivolta soprattutto nei confronti delle donne. I maschietti sono esenti da questo, beati voi. E voi la sentite sulla vostra pelle questa pressione o non ve ne curate affatto? Quanto conta oltretutto il giudizio estetico nella scelta del partner e soprattutto se vi sentite a vostro agio quando vi togliete i vestiti, insomma, davanti agli occhi del vostro lui o della vostra lei? Ecco, se siete sicuri di voi stessi. 348 075 8060, vediamo come la pensate.
1: Sono Patrizia, chiamo da Roma ed è vero, cioè all'uomo viene perdonato tutto, la pancia, i capelli che cadono, le rughe, l'età. Invece alla donna non viene perdonato nulla, c'ha un po' di ricrescita, oppure se si fa crescere i capelli bianchi, per carità di Dio, le rughe le dobbiamo riempire di botox, chirurgia estetica, chirurgia plastica. Se in menopausa ti viene la pancia, oddio, soprattutto la donna in menopausa, niente, è vecchia da buttare, brutta questa faccenda, brutta brutta, e peccato che ci casca. Io sinceramente a 55 anni mi sento molto più sicura di 10 anni fa, non cedo alla chirurgia plastica, non cedo alla medicina estetica, perché non sono all'inseguimento patologico di questa giovinezza che tanto inevitabilmente va via, come per tutti quanti. Quindi se ho qualche difetto che gli altri proprio non sopportano, si possono sempre girare dall'altra parte, che me ne farò una ragione.
0: Bene, la nostra amica è molto sicura di se stessa e questa ci fa piacere. Riguardo la chirurgia plastica, la chirurgia estetica che tu aborri in un certo qual modo, io la penso diversamente. Perché dover cambiare per forza tantissimo, spesso e volentieri con il tempo, quando possiamo rimanere un po' più noi stesse e guardarci allo specchio riconoscendoci e... perché no? E qualche volta la chirurgia plastica, la chirurgia estetica ci aiuta in questo percorso di accettazione. Insomma, è per noi stessi, però dobbiamo fare. Ecco, dobbiamo parlare di questo tema, dobbiamo sviscerarlo un po' di più, magari lo faremo in una delle prossime serate. Comunque, grazie per il tuo contributo. Ci hai fatto capire che tu questa pressione del giudizio estetico non la senti affatto e su questo trovo che tu sia una veramente tosta. Complimenti. L'ultima canzone, ci sono Julie con Biagio Antonacci su Subasio. Buon ascolto.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: Lui è Mango con Amore per te. Stasera stiamo parlando del giudizio estetico che insomma sono di più le donne a risentirne, a sentirne il peso rispetto ai maschietti. E allora quello che vi chiedo è se voi sentite questo peso del giudizio estetico anche da parte del vostro o della vostra partner, oppure se siete completamente diciamo così esenti da questa preoccupazione. 348 075 8060, che cosa pensate del giudizio estetico?
1: Sono Ciro da Firenze. Sì, la mia opinione è che la bellezza è femminile, però, e le persone devono piacersi. Poi la bellezza sta negli occhi di chi guarda, quindi se due persone si piacciono, un rapporto può durare in eterno. Oppure le persone cambiano, possono cambiare perché magari non si piacciono più, ma credo che ciò non debba proprio dipendere dal corpo e da un fattore estetico. Sono cose molto più importanti.
0: Direi proprio di sì. Ti ringrazio per quello che ci hai detto, per le tue parole molto sagge, perché se due persone cambiano il proprio sentimento e il proprio rapporto semplicemente perché cambia la loro estetica, beh, dove è stato mai questo amore? Ditecelo voi. Giovanotti, Un mondo a parte.
2: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai, cambia mie abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio.

0: 22 minuti, siamo insieme anche stasera su Subasio, ben trovati.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Ancora buon martedì sera da Roberta Reversi nella Subasio Collection delle 22, un successo degli U2 1987 per With or Without You.

Ridere, pinguini tattici nucleari. Stasera su Subasio si parla del giudizio estetico e sapete benissimo, ormai l'abbiamo detto in più di un'occasione, che sono soprattutto le donne a sentire il peso del giudizio estetico rispetto ai maschietti. È una pressione che sentite anche voi sulla vostra pelle oppure non ve ne curate affatto? Il giudizio estetico quanto conta oltretutto nella scelta del partner? E ancora, come vi sentite davanti agli occhi del vostro lui o della vostra lei senza la protezione, chiamiamola così, degli indumenti? 348 075 8060. Anna di Roma ci risponde: davanti a mio marito mi sento perfettamente imperfetta, ho imparato a sentirmi a mio agio con il mio corpo che si allarga, si restringe, non mi trascuro, anche perché la cura del corpo aiuta a stare in salute, ma non mi faccio condizionare dai giudizi altrui e limitare da modelli precostituiti. Scelta assolutamente intelligente. Ringraziamo la nostra amica Anna di Roma che ha voluto dire la sua e diamo spazio a Fulminacci, a questa simpatica "maledetto me".

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

Una su un milione Alex Britti, anche se ha qualche difetto fisico non ce ne importa niente, amiamo per ben altri motivi. Ecco, e con questo poniamo la parola fine al tema di questa sera sui giudizi estetici da parte dei propri innamorati o delle proprie innamorate. Allora, questa sera, anche questa sera, fra pochissimo avremo il nostro Per un'ora d'amore dalle 22:30 a mezzanotte, quindi preparate le vostre canzoni del cuore, poi preparate le vostre dediche d'amore, scegliete le parole più belle e ricordatevi soprattutto i nostri contatti 348 075 8060 per i vostri messaggi e i vostri vocali, e poi l'app di Radio Subasio per prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera stessa o magari per una delle prossime serate, quando volete voi. C'è anche un indirizzo, redazione@radiosubasio.it, a cui potete inviare la vostra storia d'amore più bella, quella che vi è rimasta nel cuore, se avete voglia di farcela conoscere. Un'altra cosa che mi sembra importante è che se avete qualche difficoltà a scegliere la canzone d'amore per il vostro lui o la vostra lei, vi veniamo incontro. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e sono certa che ci troverete il pezzo che fa al caso vostro. Succede sempre così, poi viene in mente che quella magari è la canzone che lei o lui preferisce. Roxette, It Must Have Been Love.

0: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

con le vostre belle dediche, le vostre note d'amore, le frasi d'amore suggerite dal vostro cuore, ma soprattutto a proposito dei suggerimenti, con le canzoni scelte dal vostro cuore. Questa è Per un'ora d'amore. Da adesso quindi fino alla mezzanotte, in mia compagnia avrete modo di ascoltare tutto quello che insomma che viene suggerito, che viene in mia compagnia avrete modo di ascoltare tutto quello che viene suggerito.

Super Oro su Subasio in Per un'ora d'amore alle 22:42 c'è anche la dedica di Ilaria di Napoli per Salvatore. Ilaria scrive: ci siamo conosciuti a scuola e siamo diventati subito migliori amici e dopo 6 anni finalmente abbiamo capito che non possiamo fare a meno l'uno dell'altra e che ci saremo amati per sempre. L'anno prossimo ci sposiamo, ma lui continua ad essere sempre il mio migliore amico e l'uomo dei miei sogni. Vorrei tanto dedicargli Dubbi non ho di Pino Daniele.

va bene così. Lui è ovviamente Vasco Rossi nella serata di Radio Subasio in Per un'ora d'amore. Ancora buon martedì sera, vi ricordo a proposito del telefono di Vasco Rossi, lo farei senz'altro, che voi potete non telefonarci ma inviarci il vostro messaggio, il vostro vocale anche adesso al 348 075 8060, così come ha fatto Romina di Iesi per il suo amore Christian. Queste sono le parole che Romina gli dedica. Amore mio, conoscerti è stato il dono più bello che la vita potesse farmi. Svegliarmi la mattina con i tuoi baci e darti la buonanotte ogni sera è davvero meraviglioso. Vorrei camminare con te per tutta la vita. Ti amo immensamente, tua Romina. E la canzone è di Franco Battiato, La Cura.

0: Symphony di Ed Sheeran e Andrea Bocelli, che stasera abbiamo ascoltato in Per un'ora d'amore grazie a Gioia di Novara, che l'ha scelta inviandoci anche la sua storia d'amore. Gioia di Novara, questa sera con noi mi sto facendo un po' di confusione, riprendiamoci. Ecco, Gioia di Novara ci scrive: nel conservatorio vuoto, io quel giorno stavo fissando il mio spartito per pianoforte, incapace di finirlo. Una folata di vento per una porta che si era aperta fece volare i fogli e Gigi, un violoncellista di passaggio, mi aiutò a raccoglierli. Notando l'ultima battuta incompleta, mi suggerì quattro note a matita per colmare il vuoto. Beh, da quel giorno l'aula numero 3 divenne il nostro rifugio. Io creavo melodie, Gigi rispondeva con armonie calde e profonde. Ci eravamo sintonizzati, non solo nella musica, ma anche nei gesti, negli sguardi. Un venerdì sera decidemmo di suonare l'intero pezzo. Il pianoforte aprì la strada e il violoncello lo avvolse in un abbraccio perfetto. In quel momento capimmo che le nostre anime, unite nei sentimenti, avevano dato vita ad una sinfonia perfetta. Sfumata l'ultima nota, Gigi posò l'archetto e mi baciò, sigillando il nostro accordo finale.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Per un'ora d'amore continua su Subasio con le vostre dediche, le vostre note d'amore, le vostre canzoni scelte con il cuore. Al 348 075 8060 c'è anche Marco di Ferrara per il suo Alberto. Marco, questa sera ha proprio voglia di dirgli che è il regalo più grande che l'universo gli abbia dato. Per questo gli dedica proprio il regalo più grande di Tiziano Ferro, sempre con immenso amore. Tuo per sempre, scrive Marco.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

PG's alle 23:20 per un'ora d'amore. Noi siamo insieme alle vostre canzoni, alle vostre emozioni, al vostro cuore che batte, mi sembra di ascoltarlo anche da qui, e questo grazie all'emozione che ci passate con quello che state scegliendo e con quello che state dicendo nei vostri messaggi, come quello di Nancy di Castiglione del Lago per Filippo. Nancy gli scrive: il nostro è un amore impossibile, ci siamo incontrati, conosciuti, innamorati, ma sappiamo entrambi che il nostro sogno non potrà mai realizzarsi. Io però continuerò sempre ad amarti, a volerti bene, continuerò ad esserci. Con te sono diventata una donna vera per me. Sei stato, sei e resterai la persona più importante della vita. Grazie per quello che hai fatto per me. La canzone che lei gli dedica è di Antonello Venditti, Amici Mai.

0: E mi arriva il mare.
1: Riccardo Cocciante e lei è Paola Turci per Un'ora d'amore. Siamo già alle 23:32. È arrivato anche il messaggio da parte di Silvano Di Chiusi per Silvia. La nostra relazione è nata per caso ed è diventata la storia più bella. Con te ho capito veramente cos'è l'amore. Sei tutto quello che ho, non cambiare mai. Sei perfetta così, sei la mia unica ragione di vita. Ti amo tanto. Ora esisti solo tu, Bianca Zei.
2: Ma era passato tanto tempo da quel sapore così dolce che lascia una carezza addosso.

0: Motore, azione!
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Tutti i mascara Rimmel sono in promozione. I mascara Thrill Seeker Mega Lift, Wonder Luxe e Volume Thrill Extra Black sono 8,90€ ciascuno. E con ogni mascara acquistato tra quelli in promozione hai in omaggio la matita occhi Soft Call Kajal. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
6: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
7: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

Grande amore, il volo in per un'ora d'amore. C'è il messaggio di Marco al 348-075-8060. Marco di Roma che ci scrive: sono in macchina con Enif. Dopo un anno complicato ma bellissimo, vorrei dedicarle Mio fiore mio di Mango e dirle che in questa nostra prima bellissima vacanza insieme lui ha trovato l'ispirazione proprio per scrivere. Ne abbiamo passate tante, abbiamo lottato, mi ha insegnato a tirare fuori le mie emozioni. Sei una ragazza splendida, vivace, a volte ancora non ci credo a quanto io sia fortunato. Ora chiedo solo di amarti e di essere amato. So che ci stiamo riuscendo e sarà bellissimo.

Celine Dion, la sua voce paradisiaca, Because You Love Me, in Per un'ora d'amore. E adesso da Federica di Perugia al suo Gioele, un'avventura di Lucio Battisti per ricordargli che non sarà un'avventura, ma sarà soltanto una cosa vera, e saremo sempre noi. Buon ascolto.

Malika Ayane, ricomincio da qui. Siamo arrivati al momento dei saluti, 23:57, e raggiungeremo la mezzanotte stasera con I'll Fly For You degli Spandau Ballet. A me dispiace che non siamo riusciti anche per questa sera ad esaudire tutte le vostre richieste. Magari scriveteci, vocalizzateci, prenotate le vostre note d'amore per domani. I nostri contatti li conoscete già, cercheremo di fare del nostro meglio. Ma di tempo per un'ora d'amore ha soltanto questo in fondo, quindi ci fa piacere che siate stati in tanti ancora una volta insieme a noi. Io vi saluto stasera con un pensiero di Francesco De Gregori: ma se soltanto per un attimo potessi averti accanto, forse non ti direi niente, ma ti guarderei soltanto. Da Roberta Reversi, buonanotte.

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

aperto il portone per fare un giro, magari a cena. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacio la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé. Come me vorrei vedervi magari sposati e che lui stesse sempre con te, che ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni,

vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non siamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile, che il giorno